State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

sembro banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

è vero che chi sbaglia ne paga poi le spese. Per questo che i consigli li mando a quel paese. Sono come un fuoco di paglia spento.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

And she bent down real slow, a fearful pressure paralyzed me.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo bel venerdì di settembre, 4 settembre, Santa Rosalia. Va bene, siamo qui con voi anche a Santa Rosalia e quindi buongiorno. Buongiorno dal vostro Cecantibus, sono le 4? Ah, per 5 secondi abbiamo perso l'ora doppia, però pazienza. Venerdì anche oggi, solito mix, solite nostre chiacchierate con i radioascoltatori, con... ma all'inizio arriva sempre il saluto delle radio. E allora dobbiamo andare con il saluto delle radio. Andiamo col saluto delle radio, sì. Ricordiamo Radio Mare Italia e le altre radio le leggiamo con la signora Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ed è il momento di Marco Roma, sentiamo cosa ci dice.
1: Tanti auguri a Beyoncé, la cantante. Tanti auguri a Luigi Cadorna. Buon compleanno a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Sulla spiaggia ci ho camminato tante volte. Sulla spiaggia ti ho portato mano nella mano, guardandoti negli occhi, e mi sono innamorato follemente di te. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora vediamo se Marco Roma è in linea.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccola qui.
2: WhatsApp, riduci fine, voce non attiva.
0: Dovrebbe esserci. E invece non c'è. Dorme.
3: Buongiorno.
0: Ah, pensavo che dormissi.
3: No, no, sono qui, sono qui.
0: Siamo arrivati già ancora o no?
3: Manca due minuti forse. Quasi, quasi.
0: Allora, quasi. Buongiorno, oggi è venerdì 4 buongiorno. Settembre. 4 settembre.
3: 20 gradi.
0: Ah, beh, allora è fresco.
3: Sì, sì, sì, è leggermente abbassata un po'.
0: Beh, no, noi qui abbiamo 24 gradi, quindi più caldo.
3: Oggi sì,
0: ne,
3: sì.
0: Ne prevede 35, quindi insomma. Allora,
3: sì, sì, sì, pure qua, ancora estate, insomma.
0: Diciamo che ancora si può andare al mare oggi.
3: Sì, sì, vabbè, io sono stato, questi giorni qua, è bello perché c'è poca gente, pochissima al mare, sembra che finiscono tutti comunque.

0: il 31 agosto. Come di settembre sarà una cosa psicologica, pensano che è tutto finito, invece.
1: Eppure secondo, secondo le classifiche sembra che settembre è stato rivalutato. Allora,
0: sì.
1: Buongiorno, oggi siamo a Pontinia, è venerdì.
0: Buongiorno.
1: A Pontinia e
0: sì.
1: Abbiamo
0: questa piccola città.
1: I nostri masnadieri, ovvero Eleonora e Damiano, dormono?
0: Sì, sì, perché ieri stava, diciamo, male lui.
1: Ah, ah,
0: fatto della schiena.
1: Sto disco, sternia, sta schiena che fa ammazza. Male. E allora,
0: sì,
1: quindi,
0: sì,
1: vabbè, li sveglieremo magari alle 7 per i saluti del
0: sì.
1: Venerdì.
0: Sì, sì, sì, nemmeno al lavoro va più lui da una settimana, quindi...
1: si sta riposando. E allora sì, dedichiamo sì loro un brano. E intanto ricordiamo, abbiamo già il nuovo per mercoledì prossimo.
0: Allora un punto interrogativo.
1: Ah,
0: ancora.
1: Allora, quando è punto interrogativo non possiamo dirlo.
0: Sì. E ieri, fino a ieri sì, cioè fino all'altro giorno sì, ma ieri non sappiamo ancora. Però speriamo entro oggi, lo so. Ecco. Almeno entro lunedì.
1: Intanto stamattina alle 6 e 2-3 minuti manderemo l'intervista di mercoledì sera con Patrizia Pellegrino, che è stata simpaticissima, è stata molto dolce, quindi la manderemo stamattina a tutte le radio che non se la sono persa mercoledì sera.
0: Ieri era ospite al concerto di Salda Vinci, ieri sera, fino a stanotte, insomma.
1: Ma
0: penso che sarà ritornata da poco, penso, a casa. Da qualche ora.
1: Ho capito, quindi non sì la possiamo chiamare a quest'ora.
0: No, purtroppo no. L'ho sentita, però sì.
1: Mm-hmm.
0: Fino a ieri l'ho sentita.
1: Ah.
0: Sì, sì.
1: Bene. Mm-hmm. Allora, vediamo un po'. Stamattina sono... Intanto facciamo i saluti. Sono le... 4:44, l'ora quintupla. Rischiamo di prenderla. Vediamo se riusciamo a prenderla, questa ora quintupla che non succede quasi mai. Allora 4:31 secondi. 34 secondi, mancano 10, vediamo ce la facciamo. 38 secondi. Abbiamo preso l'ora quintupla dopo tanto tempo.
0: Bello.
1: Oh. ATM Trenor Bimeas, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste che si avvia dalle 4:30 in punto. E poi abbiamo, abbiamo Ernesto, il nostro caro Ernesto, Dennis che sicuramente ci sarà anche dopo. E niente, dopo salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci dà una mano, ci guida dal di sopra, perché non c'è più e per il suo dovere ce l'ha segnato Simona, salutiamo anche lei. E poi, qual è la difficoltà di oggi per vincere qualcosa da Marco?
0: Allora, ho provato, anche se sei preparatissimo, ho provato per metterti molto in difficoltà oggi.
1: Ah, io, no, no, no, proprio venerdì.
0: Sì.
1: Poi non ci dormo fino a lunedì.
0: Facciamo che non te lo dico? E metti un altro brano allora. No, non vale, perché dopo ti informi, dopo nella mattinata. No, dobbiamo risolverlo stamattina.
1: A me basterebbe solo che prendo il telefono e mi informo, però
0: infatti
1: non c'è bisogno di aspettare. Allora vai.
0: Allora, calma e sangue freddo.
1: Calma e sangue freddo. Dovrei saperlo, dovrei saperlo.
0: Ma io lo so che tu lo sai.
1: Però sono quelle cose che sono in punta alla lingua.
0: Sì. So che è un po' difficile ricordarsi.
1: Sì, perché è un po' di anni fa che la calma e sangue.
0: Sì, sì, sì. Un po' di anni fa, sì, sì.
1: Lo sai che... Lo so ma non lo dico.
0: Lo sai allora?
1: Cioè, lo so ma è in punta della lingua. Se lo scrivo mi ricordo che è lui. Perché
0: ah, sì? Dico.
1: No, calma. Ah, Derisio.
0: Sei un genio.
1: No, no, bisogna
0: Basta, non faccio più.
1: no, no, non è che c'è, no, no, assolutamente. Non è che mi è andata. Sai, però che mi ricordo Dirisio, però il nome.
0: No, voglio anche il nome.
1: Hai visto? Francesco, no.
0: No, no.
1: Damiano, no.
0: No, no, no, no, no. Mentre te lo ricordi, allora lui è stato tormentone nel 2004 l'estate al Festival Bar, questa canzone. Poi comunque ha fatto Sanremo.
1: Ma sì, quello sì, ha fatto tante cose.
0: È in attività regolare, tranquillo, è giovane, ha 48 anni, fa i suoi concerti sempre.
1: Dennis Deriso, no.
0: No?
1: Deriso. Me lo sono ricordato il Derisio, però adesso non
0: Come hai
1: ricordo.
0: fatto? Non lo so.
1: Mi è venuto.
0: È difficile.
1: Quello sì, in parte.
0: Io sinceramente non me lo sarei ricordato. Per me sarebbe stato impossibile questo. Anche perché non l'ho seguito, non l'ho ascoltato, niente. Mi ricordo solo questa canzone qua, ma.
1: Sì, proprio questo. Dennis Deriso, no.
0: No, no, no. Dalla prima lettera? L
1: Sì.
0: di Livorno.
1: Ah, Luca Derisio?
0: Bravissimo.
1: Mancava il quid, manca.
0: Vasco, 18 giugno 78, 48 anni.
1: 18 giugno.
0: Sì.
1: Luca Derisio, calma e sangue freddo. Allora noi ci sentiamo alle
0: Sì.
1: 7 meno 10.
0: A
1: Oi.
0: dopo, va bene.
1: Va
0: A
1: bene,
0: dopo.
1: ciao, a dopo.
0: A dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce del Deserto e di Disabili International Radio, ancora una volta oggi il nostro programma di questa mattina, che inizia più o meno intorno alle 10:07, 10:10 all'incirca, il ballo di Beppe. Questa mattina balliamo in modo figurato col signor Gabriele Cadelli. Eccoci, buongiorno signor Gabriele, come va? Tutto bene?
2: Buongiorno, sì, tutto bene. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori di RVD.
1: Bene, mi sa che lei potrebbe venire a fare con noi la trasmissione ogni mattina, vabbè, sarebbe una bella cosa. Intanto, signor Gabriele, lei si occupa, conosce molto bene l'AISM, intanto perché è un volontario e poi perché è un referente della provincia di Brescia. Ci vuole parlare di come ha avuto questo incontro con l'AISM?
2: Beh, il mio incontro è iniziato 25 anni fa. Sono nella sezione provinciale di Pordenone, perché abito a Pordenone. Mi è stato però assegnato l'incarico di seguire la sezione AISM di Brescia in un momento di transizione, e quindi sono ben 25 anni che collaboro con l'associazione per riuscire a dare aiuto e rispondere ai bisogni delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.
1: Ecco, sono tante le persone che sono da voi sorvegliate per questa malattia?
2: Beh, della provincia di Brescia sono 3.000 circa i casi di sclerosi multipla presenti. Si tenga presente che poi c'è un rapporto di incidenza: su 3 casi, 2 sono donne e un uomo, e quindi l'incidenza ancora, il motivi e il perché poi colpisca più le donne che gli uomini, ancora questo non è evidente. Si può pensare a problemi legati a fattori ormonali, ma non è ancora stato individuato, come non è stata individuata ancora quali sono, cioè conosciamo il meccanismo, ma le cause che il nostro sistema immunitario arrivi a compromettere e a recare danni al sistema nervoso centrale è ancora da definire e da trovare la giusta causa.
1: Quali sono i campanelli d'allarme per cui una persona deve subito pensare a voi? E quindi anche questa mattina noi siamo qui anche per diffondere tramite la radio quelle che sono appunto le problematiche dell'AISM.
2: Beh, la sclerosi multipla è una patologia legata al nostro sistema nervoso centrale, e quindi i sintomi ne conosciamo almeno 30 circa, e possono essere di tipo motorio piuttosto che legati a problemi di visivi e un senso di stanchezza, di fatica. Diciamo che questi sono quelli più conosciuti e frequenti, però ripeto, ce ne sono tanti e ogni diagnosi ha la sua specificità, e quindi non c'è, ci sono mille facce della sclerosi multipla e nessuna diagnosi è uguale all'altra. Qui deve essere bravo il neurologo, che è lo specialista di riferimento per questa patologia, a trovare la giusta cura, come un sarto, cucire addosso a ciascuno la giusta terapia.
1: Ecco, 25 anni ha detto che lei è in questo campo ormai, e si ricorda 25 anni fa e oggi le differenze che c'erano e che ci sono adesso nella malattia?
2: Beh, certo, 25 anni fa quando ho iniziato a collaborare e portare il mio contributo, non c'erano farmaci che potevano curare. Ancora adesso non c'è un farmaco che porta alla cura definitiva, però ne abbiamo a disposizione 19 che possono portare ad avere una qualità di vita soddisfacente. Quindi se 25 anni fa potevamo pensare che su 10 persone 7 potevano vedere arrivare una grave, non sempre, ma una grave disabilità, oggi il fattore si è invertito e quindi su 10 persone 3 possono vedere arrivare una grave disabilità.
1: Quindi diciamo è il contrario praticamente adesso.
2: Esatto, e questo grazie alla ricerca scientifica e appunto alla la possibilità di avere dei farmaci a disposizione che rallentano il decorso di questa malattia che è progressiva e cronica, e quindi il suo rallentamento e perciò le possibili ricadute vengono rallentate e prolungate, e perciò adesso le persone raramente vedono arrivare una grave disabilità.
1: Ecco, come si può aiutare la ricerca? Penso che sia una domanda un po' banale che faccio, però è giustamente farla.
2: Beh, la ricerca in questi anni ha fatto passi importanti, la si può aiutare finanziandola. Noi come associazione siamo tra i principali finanziatori e sostenitori della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, con la nostra fondazione che ha avuto fino al 2012, la nostra presidente onoraria era il premio Nobel Rita Levi Montalcini. Sì, e quindi è una fondazione che si impegna in una ricerca rigorosa e quindi con mette a disposizione delle borse di studio, dei fondi per i suoi ricercatori, e quindi io confido e spero proprio di poter arrivare a trovare la cura definitiva per la lotta appunto alla sclerosi multipla.
1: Bene, io la ringrazio, signor Gabriele, è stato veramente interessante parlare con lei questa mattina e speriamo di sentirci presto. Mi pare che sia semplice, se qualcuno volesse fare qualche donazione è abbastanza semplice andare sul sito www.aism.it, credo. O mi dica lei se ho sbagliato, o comunque ci sono anche le possibilità del 5 per 1000, credo, dell'8
2: esatto, per sostenere la nostra fondazione il 5 per 1000 è un mezzo utilissimo e importante, quindi sottoscrivete il 5 per 1000 alla nostra fondazione. Se andate sul sito aism.it, come ben lei ha detto, sì, trovate tutte le indicazioni. E ovviamente noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale. A Brescia ci siamo in via Strada Antica Mantovana 112 Brescia, con una nostra sezione, una sezione bella e che offre tanti servizi, da attività diciamo di benessere, sì, e anche riabilitative, a sportello e informazioni per le persone che hanno bisogno di conoscere, di sapere qualcosa anche per quanto riguarda la disabilità, o semplicemente avere l'aiuto per un trasporto piuttosto che un supporto psicologico, uh-huh, e tante altre belle cose che trovate anche sul nostro sito della sezione AISM Brescia. Mi piacerebbe concludere con il mio sogno che ho nel cassetto, uh-huh, e che è quello di una nostra collaboratrice alla quale ho rubato questo pensiero, perché io sono, come ho detto, 25 anni, e però mi auguro che si possa realizzare questo sogno, cioè essere il regista di un film, regista come associazione intendo, certo, a me basterebbe fare anche una comparsa di un film. Abbiamo già il titolo: C'era una volta la sclerosi multipla.
1: Ah, bene, come c'era l'America, questa volta c'era una volta la sclerosi multipla. Io la ringrazio ancora, dottor Cadelli, e le auguro una buona giornata e a risentirci a presto. Magari potremo ancora parlare di sclerosi multipla, ma nel senso positivo, che si va sempre diminuendo nei casi.
2: Certo,
1: grazie
2: certo.
1: E buona giornata, a presto.
2: Grazie per l'invito e per lo spazio concesso.

0: Eccoci qui pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Mano ai microfoni, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico attorno in regia. Dall'altra parte del vetro anche la redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo, per partecipare a questo format radiofonico potete scriverci appunto a magillaradioproduction@gmail.com allegando il brano che volete presentare e un breve curriculum artistico. Vi ricordo inoltre che siamo presenti anche sui social, quindi cercate la pagina Spazi, andate col vostro like e noi saremo pronti a fornirvi ogni tipo di informazione, le stesse in pratica che forniamo anche all'interno di questo format radiofonico. Ma bando alle ciance, partiamo subito col programma di oggi. Con noi in diretta telefonica c'è Claudio Trezza.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti quanti i radioascoltatori.
2: Oh, bene Claudio, iniziamo subito con la prima domanda, che è quella conoscitiva, e i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici vogliono sapere, vogliono conoscerti meglio. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?
1: Ho iniziato a suonare il pianoforte all'età di 8 anni, cioè grazie ai miei genitori, che veramente appassionati di musica, soprattutto mio padre, anche se lui non ha studiato musica ma voleva tantissimo. Infatti noi fratelli siamo 4 che ci siamo diplomati in pianoforte e chitarra. Cioè il mio percorso iniziale è stato soprattutto quello classico, e successivamente poi ho iniziato a approfondire anche la musica cosiddetta leggera. Quindi i miei generi musicali sono quindi la musica classica e il pop, anche se mi piace ascoltare qualsiasi tipo di musica,

0: novità. Oggi con noi qui in Spazi c'è Claudio Trezza. Claudio, hai studiato con tanta abnegazione, tante esperienze, tanti sacrifici, ma poi alla fine hai deciso anche di mettere a disposizione degli altri le tue competenze e quindi ti sei anche dedicato all'insegnamento.
1: Certo, sì, io sono cresciuto insomma con la musica italiana, molto ascoltando molto la musica italiana, i nostri grandi cantautori e anche insomma musica straniera. E poi piano piano, dopo aver fatto i miei passi, aver imparato il canto, ho studiato anche violino 2 anni, ho cercato di approfondire la musica studiando sia armonia jazz che armonia classica. E poi naturalmente avendo questo bagaglio culturale e musicale, mi piace trasferirlo agli altri, molto importante questo, soprattutto ai bambini, dare a loro la possibilità di avvicinarsi alla musica con metodi un po' diversi da quelli dell'epoca passata, che comunque danno dei buoni frutti. E questo è molto importante secondo me, soprattutto in questo periodo che stiamo passando, a cercare di sviluppare la cultura, di avvicinare i ragazzi a qualcosa di più alto, insomma, sia la musica ma anche qualsiasi arte, ma naturalmente la musica secondo me è una delle arti più profonde, perché è molto più astratta, però ti entra dentro, è pura vibrazione, diciamo.
2: Allora Claudio, è giunto il momento di parlare di questo singolo Nuovo Spirito, che ha un titolo che mi incuriosisce molto.
1: Certo, allora Nuovo Spirito, già il titolo lo indica, è una canzone che io definisco di rinascita. Un po' la musica per me è sempre una continua rinascita, un continuo cambiamento, una continua evoluzione. E Nuovo Spirito rappresenta un po' la possibilità di uscire da questo guscio che insomma la società spesso ci propone. Cioè in una frase dico, come un topo le persone si nascondono, no? tra i rifiuti di città cercando avanzi di pubblicità, e le nostre anime sono distrutte, le nostre anime inseguendo novità. Quindi diciamo, e io invece vorrei che le persone diventassero come cavalli che liberi, no? Spirito libero, no? Anche Spirit è il famoso cartone dove il cavallo rappresenta la libertà, diciamo l'evoluzione verso la vita con la natura e anche la possibilità di elevarsi, no? Infatti in questa canzone poi si spiega come che lo spirito è il fuoco, no? Che va verso l'alto, quindi ci porta verso un'evoluzione, verso una cosa più alta, addirittura possiamo dire anche spirituale, no? E infatti anche nel pezzo dico, nel sopranuvole di voci, nuovo spirito sarai, quindi noi diciamo che noi tutti cerchiamo di fare il meglio, però molto spesso ci sono molte voci, quindi la critica, l'invidia, e noi dobbiamo andare al di là di questo e rinascere, cioè ogni volta continuamente, e trovare quindi questo presente, questo vivere il momento continuamente, che è difficile però ci dobbiamo provare, quindi bere quest'acqua, no? Che in questa canzone ti dice i cavalli liberi con davanti prati, fiumi e boschi ed acqua pura a volontà, che sarebbe la verità, ricercare quindi quest'acqua pura e berla soprattutto.
0: Benissimo, benissimo Claudio. Per gli amici che si fossero sintonizzati con noi soltanto adesso è un po' tardi, anzi è tardissimo perché siamo addirittura d'arrivo, oggi con noi c'è stato Claudio Trezza, ci ha tenuto compagnia raccontandoci un po' della sua vita, la sua vita artistica prevalentemente. Ci ha fatto piacere averlo con noi e non possiamo far altro, come facciamo sempre, che lasciare a lui la linea per i suoi saluti finali e la presentazione del brano.
1: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti gli ascoltatori. Vi lascio la possibilità di seguirmi sul mio canale YouTube, se volete, dove ci sono le mie canzoni, i miei video, e anche se volete visitare la mia pagina dove di lezioni canto pianoforte di Guidonia Tivoli Roma, potete trovarla su Facebook. E vi lascio adesso all'ascolto del mio brano Nuovo Spirito, spero che vi piaccia, grazie a tutti.
3: Il serpente striscia sulla terra, così adesso l'uomo vive qua.

rifiuti di città, così la gente vive sola, cercando avanzi di pubblicità.

Sarebbe bello invece fossimo cavalli in libertà, davanti prati, fiumi e boschi.

nell'aria le mie espressioni di felicità, e non importa se vivranno un giorno o se il buio.

0: Ora diamo il buongiorno alla nostra amica Gina, buongiorno.
1: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giuseppe, buongiorno amici tutti. Eccomi qui,
0: ecco.
1: Ritornata nella mia Puglia.
0: Tornata nella Puglia. E allora, dunque, scegliamo un brano oppure per chiamare il capitano, oppure tu riesci a intrattenere gli ascoltatori? Il tempo
1: ma
0: che
1: sì,
0: fai.
1: Nel frattempo che tu provi, io racconto della mia esperienza ad Agropoli.
0: Va bene, allora io ti lascio. Da questo momento,
1: insomma,
0: c'è il microfono. Da questo momento c'hai il microfono per un'ora e mezza.
1: Vabbè, tu... Ma no, non li annoierei mai i nostri radioascoltatori. Vai. Per così tanto tempo. Però, insomma, è stata una bellissima esperienza. E quindi tu chiama pure il capitano, che io nel frattempo la racconto. Allora, devo salutare la carissima Luisa Cantalupo, organizzatrice di questo meraviglioso premio che si è tenuto ad Agropoli per il secondo anno, una cittadina del Cilento, per chi non conoscesse il luogo, ed è stato un premio che si chiama Voglio dirti grazie, quindi già il tema è tutto da sottolineare, perché è un evento dedicato alla gratitudine. Alla gratitudine in generale, quindi alla vita o ad una persona per qualsiasi motivo, qualsiasi tipo di situazione. E la cosa meravigliosa è che tutto il tema verte intorno all'arte, quindi un ringraziamento, una forma di ringraziamento che ognuno poteva esprimere attraverso la poesia, attraverso...
0: Ai ai ai, cosa è successo? È caduta la Gina forse? Però c'è il capitano. Capitano?
2: Buongiorno!
0: C'è caduta Gina, però intanto che la...
2: Vabbè, è caduta a mare? Dov'è? A mare?
0: No, è caduta mentre
2: caduta.
0: Parlava. Allora, vediamo.
2: Vediamo di non avere la gomma che è caduta.
0: No, aspetta, vediamo se cosa è successo. Gina? No, è caduta. Allora, tu racconta qualcosa, perché come vi ho fatto con Gina faremo con...
2: Niente, io ho fatto la nottata di Capodanno qui.

0: Come hai fatto l'anno? Ho aspettato
1: l'alba.
0: Perché hai aspettato l'alba?
1: Giuseppe, tu dimentichi, il 18 è un appuntamento importantissimo.
0: Ancora siamo al 4 settembre, però aspetta.
1: 4 settembre, ma 35 pagine di dossier, chi le fa? Io minaccio le segretarie, gli onorevoli sottosegretari, è tutto made in captain. Comunque oggi abbiamo finito, assa fama, no?
0: Ecco, allora aspetta che riportiamo in linea Gina.
1: Gina Lollobrigida.
0: Eccoci un attimo, che è caduta la linea tua stavolta. No, assolutamente. Solamente 2 secondi. Ti sei persa per 2 secondi, poi ti sei ripresa. No. Allora, ritorniamo. A beneficio anche del capitano, diciamo cosa hai fatto in questi giorni. Un attimo che ti collego. Eccola qua.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno a tutti presenti e non.
2: Buongiorno, capitano. Buongiorno, ben svegliato.
1: Signora, come andiamo?
2: Bene, stavo raccontando del premio d'Agropoli a cui ho partecipato venerdì scorso, motivo per cui non c'ero. Insomma, è stata una grande soddisfazione perché, oltre ad essere un evento bellissimo, come dicevo, dedicato alla gratitudine, è stato realizzato su questo meraviglioso porto di Agropoli, un porto grande, su questa piazza chiamata proprio dedicata ai caduti del mare. Quindi il mio brano Figlio della Buona Stella, ho trovato una location molto suggestiva. Insomma, è stato tutto veramente molto emozionante, doppiamente emozionante, perché poi ho vinto due primi premi, quello dedicato appunto al canto, alla sezione del canto, quindi per la canzone in senso stretto, e un altro invece per il migliore arrangiamento, un premio speciale dedicato a Curcio. E quindi è stata una soddisfazione enorme. È stata prodotta questa antologia che è stata editata da Il Saggio, che è una rivista che va in distribuzione cartacea anche nelle Mondadori, in tutte le librerie Mondadori, e che insomma contiene tutte le opere che hanno partecipato a questo concorso bellissimo. Tanta partecipazione di pubblico anche dal vivo, insomma è stato emozionante cantare lì e poi insomma ricevere questi due premi. Quindi ho portato in giro la mia musica in un contesto bellissimo dove mi sono sentita molto a mio agio, e quindi bello.
0: Ci avevi promesso un contributo sonoro, non l'hai mandato, vabbè, comunque...
2: Sì, non l'ho mandato perché non è stato facile, tra l'altro è stata una serata caldissima, non hai idea, Giuseppe, diciamo, si è fatto in prima serata, c'erano 42 gradi ma percepiti, si arrivava veramente a 47-46 gradi, è stata una, da questo punto di vista, una serata veramente... faticosa, e quindi poi intanto che abbiamo trovato il parcheggio, l'organizzazione della serata, insomma scalette, tutto il resto, ho detto preferisco raccontarlo, insomma fare una cosa con calma e raccontarlo per bene venerdì prossimo.
0: Ecco.
2: Tanto il brano lo abbiamo ascoltato in anteprima, la settimana prima, quindi è stato tutto molto, veramente molto... un evento importante, poi c'erano artisti da tutta Italia, quindi è stato un evento molto ben organizzato. Faccio i miei complimenti, anche i miei saluti a Luisa Cantalupo, la giornalista che ha organizzato, e Radio Pestum, perché tutto questo, diciamo, il mio brano è stato sponsorizzato da Radio Pestum, quindi come vedi, i piccoli passaggi anche delle piccole radio hanno le loro funzioni, forse quelle più importanti, perché insomma mi sono ritrovato in un contesto sicuramente altamente culturale e molto bello.
0: Bene, allora scegliamo un brano o lo sceglie il capitano?
2: Senti, io sono curiosa di ascoltare, perché ho letto solo stamattina, anzi l'ho letto ieri, che c'è un nuovo singolo di Gianna Nannini, siccome a me lei piace molto, volevo ascoltarlo. Dovrebbe chiamarsi Meraviglioso Errore. Guardiamo un po' se riusciamo.
0: No, non era Meraviglioso.
2: Ha scritto, c'è anche un altro brano, sì, Meraviglioso. Però insomma questo si chiama così, Meraviglioso Errore.
0: A me sembrava che fosse un album nuovo il brano, però non si chiamasse Meraviglioso Errore.
1: No, non l'ho sentito io.
0: La sede del capitano?
1: Sì, in radio l'hanno già mandato. Ma il titolo non me lo ricordo.
2: Sì, dovrebbe essere questo, vediamo un po'.

0: A te poi deve fare un diciamo, puoi fare un ombre, come si chiama?
1: Sì,
0: un
1: LP.
0: Un album.
2: Nell'EP.
0: Nell'EP.
1: Secondo me è sbagliato. Io mi ricordo che era un altro. Sì, c'è. E questo qua allora. Però io ricordavo che avesse a che fare.
0: Ma non ricordi, se quello dici pure io allungo la mano e tocco l'America. Tu allunghi la mano per toccare. No. Sei andato mai in America tu? Tu no. Dove sei stato tu?
1: In Inghilterra. Meraviglioso errore, eccolo qua.
3: Manda, manda, manda.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Oh, le vediamo le balene volare lassù. Infatti io ricordavo,
2: bello, bello,
1: c'era questa storia delle balene. Infatti mi ricordavo, l'ho sentito questo. Io pensavo che avesse a che fare la balena blu, la balena, invece no, meraviglioso.
2: Meraviglioso errore. Bella, bellissimo prezzo. Beh, insomma, Gianna non delude mai. Inutile.
1: Ecco. Il capitano ha visto qualche balena?
3: Giuseppe, le balene a mare, gli squali. Che devo dire, i sargassi, cioè è come vai al supermercato e non trovare l'acqua minerale.
1: Quindi tu l'hai visto, no. Perché quest'anno abbiamo visto supermercati senza acqua,
3: balene, delfini, capodogli, tutto abbiamo visto, tutto, tartarughe giganti, però
1: quelle dove uno ci si può sedere sopra, tartarughe.
3: Vabbè, quelle sono terrestri, io ho visto quelle marine. Rimani a quelle cose terrene, qua andiamo per mare noi.
2: È un uomo di mare, non c'è paragone.
3: Ma sì, ma che sei stato in Inghilterra, com'è?
2: Come delfini li vedo anch'io quando vado all'Isola dei Tremiti, capitano.
1: Ma ci sarò stato forse una trentina d'anni fa.
3: Ma l'isola Tremiti, parliamoci chiaro, ma quella non è un'isola, è uno scoccio.
2: Eppure il mare è meraviglioso e vado a farmi dei bagni fantastici.
3: No, guarda, allora il mare che cosa c'ha? Allora, come lo vedo io, perché poi ci sono vari tipi di mare, no? Per esempio, che devo dire, l'estate tu vai a mare, per te il mare è la spiaggia, prendi il sole, cose. Il mare, o lavorare sul mare, è come se io vado ogni tanto vado a sciare sulla neve, ma non vivo la sensazione che cos'è la montagna nel senso di neve, ghiacciaio, quella cosa qua.
1: Deve essere una cosa perenne.
2: Vabbè, certo, quello
3: no,
2: sì.
3: No, non è una cosa perenne. Il mare, diciamo, prima cosa ti entra dentro quando sei solo. Quando tu vuoi fare un qualcosa che devi dialogare con lui, diciamo teoricamente, ma sei solo a dialogare con lui.
2: Sì,
3: allora ti entra il mare dentro. Per esempio, quando tu fai anche una nuotata, ti allontani un po' e per esempio tu in quel momento devi prendere delle decisioni, sei solo tu e il mare, hai capito? No, sei con la spiaggia e tu vedi il mare. E quello è il mare, oppure quando tu ascolti una canzone, ma stai ascoltando perché la radio è accesa, ma tu stai facendo un'altra cosa, non stai ascoltando quella, la canzone della nostra Lollo Splicita, hai capito come funziona?
1: Certo.
3: Allora, quando
1: certo.
3: Il mare è un deve essere, diciamo, un rapporto a due, già quando diventa tre o quattro e non è più mare, ci sono altre situazioni. Comunque, il mare è una scuola. È una scuola di vita, è una scuola che ti forma, se ti entra dentro ti rimangono dei principi. E perciò io quando parlo con certe persone non mi trovo, perché io quando dico una cosa, quella è, invece gli altri fanno, per quando non c'è il vento, no? Cosa si fa? Si bordeggia, vai un po' di qua, un po' di là, lo vai a cercare, vai là, ma bordeggiare è un ripiego, non è una navigazione netta e precisa.
1: È il momento di Dennis.
3: Dennis, il nostro cugino.
1: Il nostro cugino Dennis.
4: Compone messaggio. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 9 secondi, 3 settembre alle 19:38. Ascoltate.
1: Andiamo.
5: Invia messaggio vocale.
6: Eccolo. Buona mattinata a tutti. Qua naturalmente Dennis. Un grande salutone a Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto che seguono il tuo programma. Saluto Gina, saluto il capitano Marina, Marco Roma e magari tutti gli altri che vengono dopo. Bene, sì, che ci sono magari. Ok, bene. Quest'oggi ti richiedo un brano dei Bundabash con Annalisa, che si intitola Tropicana. Sì. Bene, io naturalmente ringrazio, auguro a tutti un buon fine settimana e noi ci risentiamo naturalmente a lunedì, ok, ciao, grazie.
2: Ciao Dennis, ecco, grazie qua. Grazie per la tua richiesta, grazie per i tuoi saluti, ricambiamo con tanto affetto.
1: Ecco, ma chissà se Bundabash lo fa sentire la signorina senza...
2: Tropicana, sentiamo.
1: Bundabash, Annalisa, Tropicana. Ah, ce lo fa sentire subito, ah, siamo fortunati stavolta.

0: Fragole,
1: Tropicana se n'è andata all'improvviso, mi hanno lasciato così. Sto prendendo la cuffia.
2: Tropicana.
1: Tropicana, Bundabash e Annalisa. Era
2: tanti duetti questo Bundabash.
1: Era della, mi pare che fosse dell'anno scorso questo brano, o di quest'anno, no, dell'anno scorso.
3: È caduto Bundabash.
1: Bundabash. Ah, c'è. A
2: c'è
1: coppa
2: un altro con Loredana Bertè anche.
3: A coppa basso, Bundabash.
2: Poi magari ce la sentiamo dopo.
1: Quale di Bundabash?
2: Sì, c'è un duetto con Loredana Bertè che si chiama, mi pare, Mare Malinconia. Mare Malinconia.
1: Ah, di
2: sulle stesse frequenze.
3: Bundabash.
1: No, Bundabash.
2: Da noi in dialetto Bundabash.
1: Allora,
2: significa butta giù.
1: Parliamo di scuola a questo punto. Quando
2: eccomi, già cominciato martedì, primo collegio dei docenti di quest'anno, abbiamo cambiato il preside qui da noi e mio caro, la prossima settimana si va in classe.
1: Ah, cioè già dall'otto?
2: No, l'otto no, aspetta. La prossima settimana si giusta ancora l'otto, no, il 14, quindi l'altro lunedì si torna in classe. Stiamo mettendo a posto tutte le scartoffie di inizio anno, lavoro burocratico per eccellenza, è cambiato un po' il curriculum nazionale, quindi ci aggiorniamo un po' i programmi.
1: Lunedì 14.
2: Siamo tanti colleghi nuovi e il 14 rivediamo i ragazzi, sì.
1: Ecco, si era proposto
2: qui in Puglia.
1: Visto il periodo caldo, si era proposto di ritardare questo...
3: Fatemi il piacere di queste cose.
2: Non si può tardare perché i giorni sono obbligatori durante l'anno, poi anche se si tarda a maggio fa caldo di nuovo e quindi siamo punto da capo. Noi abbiamo già ridotto al minimo.
3: Ma andiamo a scuola.
2: Diciamo che più che ritardare bisognerebbe attrezzare le scuole di condizionatori, perché insomma è inconcepibile. È l'unico posto di lavoro ancora non climatizzato, credo, e siccome il problema non si presenta solo a settembre ma si presenta già almeno verso la fine d'aprile da noi e almeno nei posti insomma più vicini al mare, al caldo, al sud, e frequentare la scuola già dalla fine di aprile diventa a volte un po' pesante, per non parlare poi dei periodi estivi, cioè degli esami che di solito finiscono insomma nelle scuole superiori anche a luglio. Insomma, farli nelle sedi senza condizionatori è veramente una follia, perché il mese di giugno da noi spesso è caldo come quello di agosto, forse a volte anche di più.
1: Sì, perché
2: quindi
1: sono più le...
2: bisognerebbe dotare le scuole di condizionatori e basta. Questo sicuramente non taglierebbe la testa a qualsiasi problema, perché queste voci si creano perché, per questi motivi, perché l'ambiente di lavoro non è congeniale e con temperature sopra i 30 gradi, insomma.
1: Ecco. Cosa diceva il capitano invece?
3: Io quando sento questi discorsi, guardate, io non ce la faccio, guardate. Ma che per risolvere questi problemi che deve venire il patatero da Cino?
1: No.
3: Allora, io voglio capire una cosa. Dite che io sono cacacchio, sono fatto così. Allora, noi mettiamo a capo, no, non voglio fare nome perché se piamo e qualifiche ci cominciano a bersagliare, ognuno si sente tirato in causa. Ma io voglio capire una cosa. Mo, in qualunque cacchio che stiamo combinando, ci dobbiamo evolvere sempre, nel senso dobbiamo andare a fare dei corsi, dobbiamo tenere una laurea, dobbiamo tenere questo e dobbiamo tenere quello. Ma io voglio capire una cosa, ma quando noi mettiamo a capo di un'organizzazione, diciamo così, delle persone che noi riteniamo che purtroppo oggigiorno per fare quel compito deve avere delle competenze maggiori, ma vuoi risolvere pure tu queste competenze maggiori o no?
1: Beh, dovrebbe essere così.
3: No, non è dovrebbe, Giudecca, non dobbiamo aspettare che venga Silvio Pellico o Ciro Menotti, non esistono più quelle persone con quella testa lì. Bisogna ragionare come purtroppo, non voglio offendere a nessuno, dobbiamo cominciare a ragionare un'altra volta come i trogloditi. Allora, tu sei andato a caccia? No, io non ti porto.
1: No.
3: Tu sei buono a venire a caccia, vieni con me, ok? Allora, se io faccio il comandante, ok? E c'è un problema che vado in zona tropicale, non sono attrezzato. Io già comincio pure a pensare su fatto. No, io dico non posso fare niente perché non c'ho i fondi, perché non c'ho quello, non c'ho poi quell'altro, non c'ho poi quell'altro. Ti chiami dirigente scolastico, ti sei voluto prendere anche la brigata, addirittura prendere anche due comprensori, che la zuppa aumenta. E muovi il culo e trovi. Allora, io vorrei capire una cosa, facciamo un esempio qua. Ma una scuola quante aule c'ha?
2: Dipende. Dipende dalle città, dai paesi. Ma
3: facciamo
2: avere,
3: la media,
2: 10 aule, può averne 20, dipende dalla grandezza del territorio.
3: No, allora, ma non ci capite, io ci mi sono condizionatore da me, ho messo un condizionatore a casa mia, in da 10 minuti, 18.000, 44 metri quadri. E anche sopra di più, perché poi non è tutto un ambiente unico, ok? Ho speso 1.500 euro, pure di meno, perché poi dipende il foro se è vicino o lontano. Comunque, allora, ma se un preside è uno che c'ha un po' di veduta, è vero che se chiedi, ma comincia a dotare, non dico, qualche aula. Fa una rotazione, prime tre vi morite di caldo, poi dopo tre se ne vanno dall'altro lato. Cominciamo a non farle piovere da cielo le cose. Iniziative, ragazzi, iniziative. Io, capitano di lungo corso, ok? Che ho fatto 20 anni di navigazione, ok? Cazzo, ho fatto una legge che sta al Senato della Repubblica. Il 18 la devo andare a discutere. Ma secondo voi io sono in grado, teoricamente, di poter portare una legge al Senato? No, ma mi sono attrezzato, però. Perché l'ho portata, l'hanno accettata, e detto ok, la discutiamo. Allora mi si aspettava a chi doveva andare. E ci scrivevo ministro, e un ministro mi dice quello, e un sindaco mi dice io che ci posso fare, l'unione di riferimento dice che ci posso fare, e quell'altro che ci posso fare, e quell'altro che ci posso fare. No, scusate, il time ne ho piene i basili, come dicevo io. Allora cominciamo, fai finta che l'Italia non esiste, fai finta che siamo tanti staterelli, fai finta che la scuola è casa tua, gli provvedi tu,
1: provvediamo.
3: Cominciamo a fare. I presidi hanno dei fondi, hanno delle situazioni, casomai quest'anno in gita non li mandi,
1: ecco,
3: ok? Cominciamo a fare un po' di ragionamento sensato.
1: Bene, un brano Acapulco.

0: Agapulco, abbiamo fatto partire un brano perché sennò
1: dove
0: poi...
1: Dove si trova Agapulco? Domanda di geografia, Giuseppe, dove si trova Agapulco?
0: Nel Sud America, dove si trova?
1: Giuseppe!
0: Gina, aiutami,
1: vieni... Messico!
0: È
1: Messico, sul lato del Pacifico!
0: Vabbè, comunque, insomma, in America...
2: Invece qui a Lesina abbiamo Agapulco 2, che è un meraviglioso ristorante dove si mangia del pesce divino.
0: Ah, Agapulco 2 si chiama.
2: Io conosco solo quello.
1: Ma perché in Messico non ci sono ancora andata. Agapulco... Sapete perché famosa Agapulco ci sono state? Perché famosa Agapulco, oltre che c'ha le baie, vabbè, la spiaggia. Per i suoi tuffatori.
2: Perché?
0: I tuffatori.
1: Per i suoi famosi tuffatori.
0: Ah, truffatori.
1: Tuffatori, quelli che fanno i tuffi.
0: Ah.
1: E sai come si chiamano?
0: Come si chiamano? Casco de panza.
1: Come si chiamano? I clavadistas.
0: Ah.
1: Allora io andai lì, l'agenzia ha detto: andiamo, venite capitano, vi portiamo a mangiare fuori. Andiamo a mangiare fuori, poi dopo ti porto a vedere i clavadistas. E infatti, ma chi è un complesso musicale? Chi sono? Ma no, capitano, sono i nostri famosi tuffatori.
0: Ecco.
1: E questi si là ci sono queste grandi scogliere, no? E fanno questi tuffi, li vedi che si buttano.
2: Mamma mia,
1: sopra.
2: Che meraviglia!
1: E come non lo so, noi che facciamo? Le pizze, loro fanno i tuffi. I clavati stanno.
0: Allora, quindi loro
2: sicuramente diventa anche un momento turistico, insomma, bello da vedere.
1: No, chissà, forse là io ho notato questo in molti altri paesi, queste tradizioni come se loro portano avanti in quel gesto che fanno un loro ego, non lo so, un loro
2: pensiero, sicuramente.
1: Di continuare
2: è un gesto comunque di coraggio, di sfida.
1: Non lo so,
2: sicuramente.
1: Cioè, io non lo farei mai. Comunque loro lo fanno perché, diciamo, ma lo fanno anche con naturalezza, non è che li vedi, cioè si capisce. E questo, ma pure anche gente che tu ti vedi che non è fisicamente, dice, questo per tuffatore, è una gente normale, si vedeva che era gente normale.
0: E
1: mi è rimasto impresso questo fatto di Agapulco. No, tu quando vanno a Agapulco per il mare, invece questo mi fece vedere i tuffatori
2: per i tuffi.
0: Hai visto? Da un brano abbiamo scoperto questi tuffatori che io e Gino non sapevamo. Sapevamo solamente che
2: ma
1: poi il brano della Nannini, delle balene, quello volanti. Delle balene volanti. Perché come si chiama il brano? Ma hai capito l'aneddoto, no?
0: Qual è l'aneddoto?
1: Errori, si chiama
2: Meraviglioso Errore.
0: Meraviglioso Errore, sì.
1: Errori. Allora lui si ripercuote a questo pescatore che lui raccontava che vedeva le balene volare.
0: Vabbè, insomma...
1: capito, che dici errori, nel senso che quello certe volte tu racconti le cose molto più elevate, e anche in quel senso è un errore buono, nel senso che quello voleva portare avanti il suo discorso da grande pescatore, che certe volte vedi delle cose che tu le racconti e dici volano le balene, perché le balene fanno
2: comunque il dedicato da Agapulco, no? c'è una canzone di Ricchi e Poveri, se non ricordo male. Io non so se esiste ancora, se è rintracciabile, però potrebbe essere simpatico ascoltarla.
0: Quale?
2: Ma quella c'è abbiamo... una canzone di Ricchi e Poveri che abbiamo... si chiamava Agapulco.
0: Quella abbiamo ascoltato.
2: Era quella lì?
0: Sì.
2: Era loro? Ma no, non ho parole. Non l'ho riconosciuta. Non l'ho riconosciuta.
1: Ma che anno è? Forse c'è una 4.
2: Forse io avevo un ricordo diverso. Di quella canzone
0: Agapulco, se no, Ricchi e Poveri Agapulco,
2: mamma mia, irriconoscibili anche le voci.
0: Erano
1: ancora a 4.
0: No, no, era...
2: Forse ero troppo piccola.
0: No, no, era degli
2: quindi
0: anni
2: 80, mi è rimasta forse, o forse la confondo con un'altra canzone. Probabile, probabile.
0: Diamo un segnale orario perché alle 6 dobbiamo mandare in onda il...
1: Sono le 5.51.
0: 5.51.
2: Sono già le 5.51, perbacco.
0: Allora, scegliamo un brano, Gino, un brano tuo, dai, sennò qua...
2: Dai, un brano mio, ti amo e basta. Allora, un po' di simpatia, vai.
0: Ricerca.
1: Ti amo e basta.
2: Un po' di leggerezza, sì.
0: Visto che... Allora...
1: Azzo, ti amo e basta, è una cosa leggera. L'è pesando.
2: Sì, no, no, no, no, no, è un gioco, un gioco.
1: Sto scherzando.
2: Ecco, questo brano l'ho fatto dal vivo quest'estate, è proprio carino.
0: Eccolo qua che arriva allora. Ti amo e basta.

0: Eccoci qua, almeno qua si sa che finisce il brano, insomma, non è che finisce all'improvviso. Allora, sono le 5:55, verso le 6:20-23 manderemo la richiesta di Franco di Cosenza che ci è pervenuta, quindi la manderemo dopo. E non facciamo l'ora tripla perché altrimenti svegliamo, vero Gina?
1: Sì, è un po' complicato l'estate, ho ancora ospiti fino alla fine di settembre. Mi dovresti vedere da dove parlo, per lasciare in pace chi riposa al mattino. Invece noi siamo lavoratori
0: Ti
1: mattutini.
0: sei trasferito in un angolo angusto.
1: A volte mi metto fuori al terrazzo.
0: Ah, ecco. Beh, però a quest'ora almeno forse l'aria è ancora un po' freschetta.
1: Se è ancora freschino, infatti si
0: Anche
1: gode bene.
0: se qui mi pare ci sono 24 gradi già, quindi a Milano. Vero, capitano, quanti gradi ci sono a Milano?
1: Ecco, noi ieri siamo
0: Temperatura a
1: arrivati ancora a
0: Milano.
1: 37.
0: Che ci ha detto?
1: Qui si arriva ancora a 37-38 gradi, ma se ne percepiscono almeno 3 o
0: No,
1: 4 di
0: no,
1: più
0: no,
1: perché
0: no,
1: siamo sul lago e c'è tanta
0: no.
1: umidità.
0: Io stanotte ho lavorato qua, in Bacolare, ho acceso l'aria perché faceva caldo. Comunque oggi porta che noi arriveremo massimo come 35.
1: 34
0: Va
1: e
0: bene.
1: minimo 22.
0: 22 c'è adesso, però in questo momento ci sono 22.
1: 22,
0: Certo.
1: 22 alle 6.
0: Vabbè, quindi ancora tra un po' alle 6.
1: Comunque i 34 li arriveremo al massimo picco, sarà secondo me verso le
0: 18, 18 amici.
1: 13 e mezzo, le 16.
0: Ah, verso le 5 di voi.
1: Dalle 16 alle 17 al massimo, poi comincia un po' a scendere.
0: Ecco. E allora, bene, sono le 5:58. Abbiamo già un brano pronto perché poi parte
1: Parte la maratona.
0: la trasmissione di mercoledì. E dopo la trasmissione ci sarà il brano di Franco che l'ha richiesto da Cosenza. Faremo sentire anche la sua voce. Allora,
1: Bene,
0: ragazzi,
1: ciao Franco, ciao Franco.
0: ecco, buona domenica a tutti,
1: Saluti a
0: ragazzi.
1: Firenze, buon sabato,
0: Buon
1: buona domenica, buon fine
0: weekend.
1: settimana e buona vita a tutti
0: Non lo
1: quanti.
0: farà che da Roma, non è, cioè da
1: Non è
0: Roma,
1: mai
0: da
1: troppo
0: Cosenza,
1: presto.
0: Cosenza, da Cosenza, Franco.
1: E
0: Allora,
1: chi può, e chi può, e chi può riempire
0: ecco qua, e arriva Alice di
1: il frigorifero.
0: De
1: Un
0: Gregori
1: abbraccio
0: e
1: grande,
0: Ligabue.
1: bello,
0: Alice.
1: bellissimo.
0: Ciao ragazzi,
1: Ci
0: buona
1: potevamo
0: vita
1: salutare in modo migliore.
0: con Alice. A venerdì
1: Alice,
0: prossimo, ragazzi,
1: guarda,
0: e a capitano
1: un
0: mercoledì. Ciao.
1: abbraccio.
2: Ciao, ciao,
1: Ciao.
2: ciao, ciao. Mentre il mondo sta girando senza fretta,

0: 20 di sera, buonasera a tutti quanti voi con Marco Roma, Giuseppe e...
1: Allora, solarità, eleganza e una straordinaria energia che attraversa decenni spettacolo italiano da grandi varietà televisivi al palcoscenico teatrale, passando per il grande schermo e la narrativa. Oggi abbiamo il piacere di accogliere ai nostri microfoni un artista poliedrica che non ha mai smesso di mettersi in gioco, reinventarsi e sorridere alla vita. Patrizia Pellegrino, benvenuta.
2: Ciao Marco, grazie a te e a tutti voi che ci state ascoltando.
0: Un applauso, Patrizia. Buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Diamo il numero anche per chi volesse salutare Patrizia o farle qualche domanda. 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Ma adesso le domande le farà Marco, che lui...
1: Allora, anche se non si vede, siamo in diretta nazionale, siamo su 100 Radio e da domani, da venerdì mattina, andrà questa puntata registrata fino a lunedì mattina, come se fosse in diretta, ma stasera siamo in diretta.
0: Sì.
1: Allora, benvenuta Patrizia ai nostri video.
2: Grazie Marco, grazie mille a voi, a
1: grazie.
2: Te.
1: E iniziamo dal presente, ti vediamo sempre attivissima tra teatro, scrittura e nuovi progetti. Come stai vivendo questa fase della tua vita e qual è la marcia in più che ti spinge a non fermarti mai?
2: Beh, sicuramente tutto quello che io realizzo e che desidero fare è stare in contatto col grande pubblico, perché mi piace, cioè mi piace sentire di essere amata, di essere ascoltata, di essere guardata, cioè ci sono tanti fattori della mia vita che mi fanno proseguire con energia questo lavoro, anche se a volte, certo, ti fermi e pensi, ma io che cosa ho realizzato finora? Quindi ci sono dei momenti anche in cui uno è anche un po' autocritico con se stesso. Io con un sorriso vado avanti contro le cose belle, per le cose belle e contro le cose brutte. Sono sempre, cerco sempre di guardare la parte positiva della vita, anche se a volte anch'io, come tutti noi, ho dei momenti di stanchezza, di fatica, di dire vabbè, ma chi me lo fa fare, ormai è la mia età. Cioè sono molto razionale e in certi momenti anche io ho delle delusioni, dei momenti di fermo, però comunque la mia energia, quella che Dio mi ha dato quando sono nata, mi dà la forza di andare avanti e di combattere contro tutto e contro tutti per dare sempre il meglio di me stessa.
1: Sei una persona fantastica, hai una voce bellissima, sei giovane, sei una donna bellissima e sei una persona umana, è normale, quei momenti ce l'abbiamo tutti, è bello che ce l'hai raccontato qua davanti a tutti quanti senza
2: grazie io sono sempre molto vera, molto sincera, cioè i miei momenti quando sono felice si sente che sono esplosiva, quando sono un po' più chiusa in me stessa è anche perché scrivo, anche come tu ben sai ho scritto, certo, il secondo libro After the Fall, che è un romanzo, e quando scrivo a volte sono talmente dentro i personaggi che scrivo che mi rattristo anche, perché non racconto solo storie belle. In After the Fall c'è la storia di Ella, che è una ragazzina violentata, e descrivo anche molto la violenza, racconto anche storie di tutti i giorni per le ragazze a cui capitano queste cose brutte, racconto quello che guardo, il mondo che mi gira intorno. Per me leggere tutti i giorni, io leggo 2 quotidiani al giorno, per me leggere che ci sono delle guerre in atto, c'è tensione nel mondo, soprattutto in Europa con quello che sta succedendo con la Russia e tutto il mondo che è ancora molto teso per la guerra, non mi fa piacere, non mi rende felice. Quindi se io devo essere sincera non riesco a essere completamente felice, perché non sono tuttavia sempre concentrata su me stessa ma anche col mondo che mi circonda, e leggere queste cose mi fa davvero molto male. Quindi il mio primo desiderio è che le guerre finiscano, poi tutto il resto viene dopo, ma che le guerre finiscano è la mia priorità, sento la nostra priorità.
1: Vogliamo la pace nel mondo,
2: assolutamente
1: la pace nel mondo. Guarda, io vorrei, io ho comprato il tuo libro, spero che avrò l'opportunità che tu me lo autografi quando,
2: certo,
1: si capiterà l'opportunità,
2: certo,
1: e lo leggerò con il cuore, come ti ho detto in privato, l'ho preso ma non ho ancora letto bene. Volevo che mi raccontavi di questo romanzo, che perché sento dentro il tuo cuore, dalla tua voce, che veramente tanto. Beh,
2: ci ho messo 2 anni a scriverlo, ci ho messo una vita. Io poi non è che dimostro sempre tutto quello che faccio, perché poi la gente può dire, ma vabbè, c'è due palle che ci parli sempre del libro, della scrittura. Anche perché purtroppo in Italia è molto sottovalutata la scrittura, mentre invece è una bellissima valvola di sfogo per chi la fa e per chi la legge. Per chi la fa, perché comunque tiri fuori i sentimenti, le storie avvincenti che ti piace inventarti, e per chi la legge, perché magari leggono un romanzo che, come molti hanno sono scritto su Amazon sotto appunto come commenti, un romanzo vincente che si divora, e questi sono i più bei complimenti che abbia mai avuto nella mia vita, a prescindere dal mio lavoro di attrice, che naturalmente mi dà parecchie soddisfazioni a teatro. Il prossimo anno sarò con Giobbe Covatta nel Gufo la Gattina.
1: Sì, molto,
2: sono molto entusiasta di questo testo, che è questo famosissimo. Parte il teatro, che mi piace da morire, che farò, spero, più tempo possibile, però questa della scrittura mi sta dando parecchie soddisfazioni. Sono tra i primi best seller in Italia in Amazon, tra i libri più venduti in Italia, più letti, quindi mi sta dando molte gioie.
1: Infatti avevo letto che era tra i primi romanzi letti, veramente.
2: 100 in Italia, sì.
1: Bellissimo.
2: Non sei soddisfatto? Niente, anche se scrivi, però non è una cosa di soldi, è una cosa proprio di piacere mio personale.
1: Certo, sì, non è una cosa economica, ma che riesci a entrare nel cuore e entrare sui top 100 è, penso, una cosa stupenda.
2: Best seller di Amazon è difficile arrivarci, e ci devi devi averci un po' di fortuna, un po' di persone che seguono la tua carriera e credono in quello che fai, per cui si comprano, magari vengono a vederti a teatro, poi si comprano anche il libro. E devo ammettere che il teatro aiuta il libro e il libro aiuta il teatro, insomma.
1: Ma secondo me è anche un passaparola, penso che tanti l'hanno comprato pure perché hanno visto che è un bel romanzo, secondo me.
2: Sì, non ci sono dubbi che passaparola funziona più di tutto, come a teatro. Se uno spettacolo è bello, col passaparola si riempie in poco tempo. Se invece lo spettacolo non funziona, non si riempie. Io devo ammettere che sono molto fortunata, perché tutti gli spettacoli a teatro che faccio sono sempre pieni di gente che applaude e gioisce del mio lavoro, del nostro lavoro. Quindi sono molto felice di questo. Speriamo che anche il libro abbia una sua storia lunga, come Ho scelto di sorridere, che era una biografia che è uscita 3 anni fa, che ha avuto quasi un anno di best seller. Quindi
1: sì, infatti era la mia proprio bene. Domanda prossima che ti volevo dire: dalla TV alla letteratura, dopo il successo alla tua biografia Ho scelto di sorridere, che l'hai portata anche in teatro, hai debuttato nella narrativa con il romanzo After the Fall, quello che già abbiamo detto, Quando tutto crolla nasci davvero, e cioè, mi vuoi parlare di questo Ho scelto di sorridere?
2: Ho scelto di sorridere di quasi 4 anni fa, è uscito 4 anni fa, racconta la mia storia. È stato facile per me scriverlo, perché in 2 mesi l'avevo bello che finito, buttato giù tutte le mie emozioni da Alberto di Monaco ai miei ex fidanzati, a mariti, figli, le problematiche.
1: Tu sei stata insieme a Alberto di Monaco, è stato il tuo...
2: È stato il mio fidanzato per un anno, ne parlo, perché comunque per una ragazza giovane come ero io a quel tempo è stato comunque emozionante essere corteggiata da un principe.
1: Certo. Quindi Ho scelto di sorridere, parli proprio della tua storia, delle due...
2: Ma parlo di quello e di molto altro, parlo di tutta la mia vita, da quando ero ragazzina a Torre Annunziata, che è in provincia di Napoli, fino ad arrivare da Napoli a Roma, i miei primi successi con Corrado, con Proietti, con Montesano, le mie prime delusioni d'amore, il mio primo marito... I figli, quello che ho lottato per avere un figlio, ho perso un figlio appena nato, racconto tutto con grande lucidità e anche molta durezza a volte, nel senso che sono andata talmente sincera da andare anche giù duro nei miei sentimenti che ho raccontato, quindi cose belle e cose molto brutte che ho raccontato, il tumore che ho avuto 6 anni fa, insomma è stato un libro che mi ha tirato fuori l'anima, e per questo forse la gente l'ha apprezzato, perché certo. Non ci sono sotterfugi, è così come sono.
1: Ma io sono felice che l'hai raccontato, infatti quando ho studiato la tua persona ho detto no, dovrò fare solo domande belle, invece e questa tua storia io non volevo per niente raccontarla, ma l'hai fatto da sola spontaneamente. Complimenti, perché hai aperto il tuo cuore stasera, oltre che nel libro, perché c'è tutto di te. Quindi
0: allora,
2: dimmi.
1: Sei passata con grande naturalezza la tua biografia, la narrativa, pure per il tuo romanzo After the Fall.

0: nelle emozioni e nelle condivisioni c'è anche il libro, perché mi fa crescere e contemporaneamente, insieme alla mia crescita personale, c'è qualcosa di me che rimarrà in futuro, che rimarrà ai posteri, cioè non soltanto l'attrice, la showgirl dell'inizio della mia carriera, ma una donna che è riuscita a scrivere delle cose anche interessanti che sono piaciute molto alla gente. Questo per me è fondamentale.
1: Ma ti hai detto che l'hai scritto 2 anni, After the Fall, ma quando è che scrivi? La notte?
0: La sera prima di addormentarmi io butto giù tutte le mie idee, le scrivo, le leggo semplicemente, a volte mi vengono le idee, le metto nelle mie memorie e poi il giorno dopo con calma, soprattutto il pomeriggio, le scrivo e poi ho un gruppo di lavoro che mi aiuta a buttare giù, a darmi dei consigli su come deve venire quel sentimento, quel pezzo di scrittura, e insieme sviluppiamo il romanzo. Non sono totalmente da sola, ma ho delle persone che mi spingono verso la strada giusta, che sono le persone, gli editing si chiamano, cioè persone che ti spingono verso le tue cose per far emozionare le persone che poi leggeranno.
1: Le corde, le famose corde dell'animo.
0: Esatto, bravo. Non è facile scrivere un romanzo. Ci sono riuscita anche grazie a loro.
1: Certo, certo. Volevo parlare del tuo teatro. Il teatro è casa tua. Quanto c'è della vera Patrizia nei personaggi che porti sul palco? E cosa ti regala il contatto diretto col pubblico rispetto alla televisione?
0: Beh, la televisione è un mezzo che io adoro, perché la diretta e quando puoi raccontare o parlare anche di altri argomenti, ma essere in televisione è molto eccitante, sento una tachicardia folle, mi sento viva, mi sento piena di energia, piena di cose belle da poter dare, anche solo con uno sguardo, con un sorriso. Il teatro è tutt'altro, il teatro è studio. Il teatro è una preparazione lunghissima che vai dai 2-3 mesi anche, perché un testo è 80-90 pagine, quindi tu devi impararlo a memoria e capire che cosa stai andando a fare prima delle prove.
1: C'è già prima di sbagliare prove. Il teatro praticamente.
0: No, se sbagli, voglio dire, non se ne accorgono, perché magari sbagli una parola e il tuo compagno, la tua compagna non sanno, cioè ti aiuta a uscirne fuori, ma comunque non è permesso a noi attori incepparci o fermarci, sarebbe gravissimo per un'attrice, anche perché la gente esce di casa, piove, non piove, c'è il sole, brutto tempo, bel tempo, pagano un biglietto, che è anche costoso, per venirti a vedere. Tu non puoi permetterti di non essere perfetta, certo, brava, convincente, vera, forte, sincera, non puoi permettertelo. Capisci?
1: È
0: una responsabilità molto grande. In televisione è più facile, è tutto. In televisione dipende solo da quello che tu hai da dire o da mostrare, se non è uno spettacolo in prima serata dove devi prepararti a lungo. Ma se è una cosa così fatta in pochi giorni, come ormai la televisione è, perché non ci sono più spettacoli in prima serata come una volta, è tutto molto più naturale, più spontaneo. Il teatro, guarda, sembra naturale e spontaneo, ma in realtà è tutto molto preparato, molto studiato, molto sofferto.
1: Però tu comunque ami tutte e due, sia televisione che teatro.
0: Diciamo che sicuramente la televisione mi piace moltissimo, mi piacerebbe farla anche di più. Adesso mi vedrete in televisione a ottobre su Prime, perché ci sarà un nuovo mio programma che ho appena finito di girare, che si chiama I Sapori del Mediterraneo, insieme a Rosaria Sica. Allora, questo programma, che già c'è ora in onda, è stato fatto 1 anno e mezzo fa, ha varie puntate dedicate alle città più belle del Mar Mediterraneo. Quindi la scoperta dei luoghi più belli, un po' come Sereno Variabile quando ero all'inizio della mia carriera. Invece adesso parleremo di Pizza, la protagonista di questo prossimo film di 90 minuti che ci sarà su Prime e che si vedrà nel mondo, è la pizza. Cioè, da Napoli a tutte le città più belle, dei porti più belli del Mediterraneo, come si è evoluta la pizza. Quindi varie differenze, vari gusti.
1: Famosa pizza napoletana.
0: Esatto, da Napoli all'Europa, cioè al Mediterraneo.
1: Allora, voglio farti i complimenti, perché tra tanti tuoi colleghi comunque dello spettacolo, che comunque sono attivi sui social, però non riescono a raggiungere quello che hai raggiunto te, voglio farti un complimento.
0: Grazie.
1: Anche se non serve, so che tu comunque
0: hai
1: un milione, voglio dirlo, allora Patrizia Pellegrino, radio ascoltatori, ha 1 milione di follower.
0: No, meno.
1: Quasi, manca poco. Manca
0: va bene,
1: poco,
0: vedremo se la
1: poco.
0: Gente mi vorrà premiare facendomi arrivare a 1 milione.
1: Allora, questa sera io spero, che voglio fare un appello, che da domani mattina superiamo 1 milione, perché lo merita.
0: Ma che
1: è una grande donna.
0: Sei molto gentile, Marco, veramente troppo.
1: No, lo meriti veramente col cuore. È stato

0: È un piacere averti qua. Non pensavo così, ci emozioni.
1: Grazie, che dolce
0: bisogna,
1: che sei.
0: Bisogna viverle le cose.
1: Eh sì, e io credo di aver molto da dare ancora, per cui spero di poter vivere e dare tutte le pozioni del mondo alle persone che mi vogliono bene, che mi seguono già da parecchi anni, e sono tante. Devo ammettere che sono molto fortunata in questo, anche se la mia vita non è stata sempre bella, ma ho avuto dei dolori molto forti, però la cosa che mi ha ricompensato è l'amore del pubblico, dell'amore della gente che in generale mi vuole molto molto bene e mi segue con passione. Questo per me è significa essere fortunati.
0: Certo, perché dice quando uno semina lacrime poi raccoglie i canti di gioia, e tu li raccogli adesso, quindi
1: grazie, io spero che sia sempre così, sempre di più
0: sarà così. Allora voglio fare un tuffo nel passato per ripercorrere le tappe d'oro della tua carriera tra cinema, verità e televisione. Hai lavorato con mostri sacri del cinema e della televisione, infatti ci veniva a dire che hai lavorato con Dino Risi, il grande Corrado. C'è un aneddoto del passato o un consiglio ricevuto da uno di questi grandi maestri che custodisci gelosamente nel tuo cuore?
1: Corrado è stato un padre per me, proprio un padrigno. Cioè, dopo mio padre, che è la persona che ho amato di più in assoluto al mondo, credo che come papà, proprio a livello professionale, ci sia stato Corrado, perché si è dedicato a me. Abbiamo fatto un cantagiro lunghissimo dove abbiamo parlato, raccontato, mi ha regalato una Madonnina d'oro che conservo ancora, che mi avrebbe portato fortuna, mi ha dato dei consigli importantissimi per il mio lavoro. Quindi voglio dire, Corrado, che molti non conoscono, i giovani non lo conoscono, ma è stato il più grande conduttore del Novecento, io credo, no? È stato veramente una persona che si è dedicata a lui, e Marina, la moglie, si sono dedicati molto a me, mi hanno dato visibilità, forza, coraggio, mi hanno fatto capire la strada giusta. Non smetterò mai di ringraziarlo, è il mio angelo custode, secondo me. Ma poi c'è stato Proietti, Gigi Proietti, con cui ho fatto il 92, Enrico Montesano, con cui ho fatto una fiction, ho lavorato con tanti registi importanti, Massimiliano Bruno, tanti. Poi tu ci avrai davanti a te il mio curriculum, io non ce l'ho, quindi mi scappa qualcosa.
0: Ho tutto davanti, ma infatti io, oggi non ce la facciamo elencare tutto quello che hai fatto, sarebbe impossibile.
1: Tante cose belle, sì, devo ammetterlo, e tutte queste cose mi hanno aiutato a diventare quella che sono oggi.
0: Certo, ti sei divertita anche nel Grande Fratello VIP, hai fatto anche quello.
1: Esatto, quattro anni fa.
0: Sì, non l'ho messo nelle domande, però comunque è
1: stata un'esperienza strana, perché io sono entrata che già era tutto qua, i giochi erano già tutti fatti, perché sono entrata dopo 2 mesi, e quindi mi sono sentita un po' un pesce fuor d'acqua al Grande Fratello. Però l'esperienza, devo ammettere, anche con Signorini che conduceva, non è stata male, perché poi Alfonso mi ha dato tempo di farmi conoscere all'interno del Grande Fratello quando stavo in studio. Quindi sì, sono stata poco tempo dentro, ma sono stata molto tempo fuori a cantare, a ballare Mattata, Bang. Mi ha fatto fare le mie canzoni, mi ha fatto divertire col pubblico, mi ha fatto parlare, mi ha fatto dire le mie opinioni, per cui per me comunque è stato positivo.
0: Ma sei una persona favolosa, delicata, è impossibile non amarti, non andare d'accordo con te anche nelle amicizie, pure penso nella casa. Era difficile perché non andare d'accordo con te, penso.
1: È per questo che mi hanno cacciata via, perché ero troppo buona. Lì vogliono dinamiche diverse. Che fa i cazziatoni, che si incazza, Io non sono così. Fondamentalmente sono una persona molto, cioè sì, sono esigente con gli altri, ma anche con me stessa. Quindi, però sono anche una che cerca di capire gli altri di fronte a me, e non giudico, non mi piace giudicare. Cerco sempre di mettermi nei panni delle persone intorno a me, di capirle. Quindi una come me non è una persona da reality, secondo me.
0: Giusto, è vero. Volevo farti un'altra domanda. Allora, negli anni 80-90 sono stati una palestra straordinaria per la televisione e verità. Se potessi premere un tasto, rewind, e rivivere esattamente per un giorno solo una trasmissione o un momento preciso di quel periodo, quale sceglieresti?
1: Di tutti? Forse sia il mio inizio con Corrado, quando ho fatto la canzone Bang, che mi ha portato a vendere quasi 500.000 di copie, che all'epoca erano tantissime, lo sono anche adesso. E poi tornando indietro, non so, forse anche la trasmissione di Proietti Club 92, quando lui diceva: ma a Napoli che si dice per far ridere tutto quanto? Io dicevo: una schietta in corpo tutto quanto, bravo, di una schietta in corpo tutto quanto. Insomma, il feeling che si è creato tra me e Proietti è stato meraviglioso, quindi anche quelli con Proietti mi piacerebbe ritornare indietro col tempo proprio per rivivere quelle emozioni lì con questi grandi mostri sacri del mondo dello spettacolo.
0: Veramente un mostro, veramente sacro Proietti. Che onore.
2: Ultima domanda, Marco, perché
0: sei allora hai intitolato una tua opera "Ho scelto di sorridere nella vita di tutti i giorni". Qua, quando le cose non vanno per il verso giusto, qual è il trucco, il tuo trucco personale per non perdere l'ottimismo e la solarità che ti contraddistinguono?
1: È semplice: quando io sono triste, mi vengono momenti negativi, penso che una delle mie più care amiche ha la sclerosi multipla e non può camminare bene, che nel mondo ci sono tante persone sfortunate che non possono godersi le piccole cose che mi posso godere io, il vento che mi sfiora la pelle, un sorriso di un bambino, il sole che sorge, il fresco di notte, cioè tante piccole cose che tutti insieme fanno la vita. E quando io penso che sono viva, non mi permetto di essere troppo triste a lungo.
0: Che bello. Guarda, un'ultima domanda, purtroppo l'intervista è finita, mi spiace, è volata. Allora, prima di salutarci, può svelarci un sogno nel cassetto, un progetto futuro che non è ancora raccontato a nessuno, che vedremo prossimamente?
1: No, gli ho raccontato tutto praticamente della trasmissione, vi ho raccontato da ottobre su Prime, quindi quasi tutti ce l'hanno.
0: Un
1: Prime.
0: Piccolo sogno nel cassetto che è ancora dentro di te, piccolo piccolo.
1: Io vorrei tornare a condurre in televisione un programma mio, ma da spettacolo.
0: Basta che l'ho pensato, non l'ho voluto dire però.
1: Secondo me ora sono molto pronta per poter condurre un programma tutto mio, perché ho l'esperienza giusta, gli anni giusti per essere approfondita negli argomenti, le amiche famose che verrebbero tutte, gli amici famosi che verrebbero tutti. Potrei fare una grande trasmissione importante in televisione, ora credo che potrei avere un grande successo. Il problema è che in Italia non importa quanto sei brava, ma se hai la fortuna di essere o raccomandata o spinta dalla persona giusta. E siccome io sono una da sola che combatte contro il mondo, non so se mi accadrà, però comunque sarei pronta, se questa sfida dovesse arrivare, ad avere successo e ad avere la possibilità di dare tutto a me stessa in televisione.
2: Te lo auguriamo.
0: Voglio contribuire solo in una cosa: che hai una voce bellissima, una dialettica stupenda, perché ti hanno fatto i complimenti da casa.
1: Grazie,
0: e
1: grazie,
0: te lo meriti come presentatrice. Io ti ringrazio di questa sera che ci hai donato per stare con noi. Ti do un grande abbraccio, un bacio, e grazie a Patrizia.
1: Grazie a te.
2: Grazie a tutti voi. Ciao.
0: Grazie.
1: Un bacione a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao ciao.
0: Grazie.
2: E siamo in diretta adesso, perché è il momento di ascoltare la richiesta del nostro amico Franco da Cosenza.
3: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza.
2: Sì.
3: Volevo ascoltare The Perfect Life di Milord.
2: E
3: una buona giornata a tutti voi e un saluto, quasi si muore ancora dal caldo.
2: Mannaggia, vabbè. Ciao Franco, buon ascolto.
4: Donami l'eterno mentre sogno un altro movimento. Morfe è venuto distratto che si è scordato di portare

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, anche in questa calda estate sono sempre qui con voi. Io sono Nicola Nucci, sono lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci e parlo in questa radio, ma in altri spazi sia online che radiofonici che televisivi, di anni 90 e 2000. Non parlo solo di anni 90 e 2000, ma parlo anche del momento odierno, quello che stiamo passando, quindi politica, geopolitica, ma tutto ciò che ruota attorno a noi e alla nostra esistenza. Vi ricordo anche di consultare, se vi va, i miei spazi online. Io sono attivo principalmente su Facebook, Instagram e Threads sotto il nome Nicola Nucci, chiaramente, e di leggere i miei libri. Io ho scritto principalmente due libri, vi ricordo l'ultimo, Gli anni di Ritmania Dance, Sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcane Edizioni, è uscito qualche mese fa. In questo libro parlo di anni 90, di anni 2000, ma soprattutto di oggettistica e di canzoni, delle canzoni che hanno determinato poi il successo di quel periodo e il fatto che anche oggi si parli molto spesso di anni 90 e 2000. In questa puntata vi parlo nel dettaglio dell'estate degli anni 90 e 2000 e poi della proiezione che l'estate proponeva poi sul ritorno scolastico, e quindi vi parlo di un'età passata in cui chiaramente non c'erano i social, o erano in maniera diversa, erano delineati in maniera diversa. A quel tempo, parlo dell'inizio degli anni 2000, c'erano delle chat, si poteva chattare, si poteva mandare sms, però non c'erano veri e propri percorsi proprio sociali attraverso i network, e quindi si usciva molto. Nel periodo estivo le compagnie si spostavano appunto dalla scuola poi al parco, alla piazza o al campo da calcio, per quanto riguarda soprattutto i ragazzi, si andava in giro in motorino, si andava in giro in bici, si andava in giro a piedi, e ci facevamo portare dai genitori anche in luoghi più disparati per organizzare feste e divertirsi insieme. Organizzavamo rinfreschi e eravamo molto più spensierati di adesso, sicuramente. C'erano meno problemi sociali e meno estromissioni, anche se il mondo poteva risultare a volte un po' meno accogliente e un po' meno rassicurante nei confronti di chi non veniva accettato nell'immediato. Ci divertivamo molto, ma poi arrivava sempre alla fine di agosto il periodo in cui cresceva la malinconia per l'estate che stava finendo, e rientrava, subentrava quella specie di mistero di tristezza e di angoscia che la scuola si portava con sé, e quindi il ritorno a scuola. Chiaramente non era così per tutti, non era così per coloro che andavano molto bene a scuola. Io ero un buono studente, però lo stesso soffrivo molto il ritorno a scuola, perché preferivo chiaramente stare a casa con gli amici e fare quello che volevo. I professori spesso credevano che uno studente in casa si annoiasse molto. In realtà credo che i professori in quest'ambito non abbiano mai intercettato le vere dinamiche di quel periodo, proprio perché proiettavano molto probabilmente quello che succedeva a loro, ma in realtà ci divertivamo parecchio in quel periodo. Poi ritornava la scuola, e con lei l'angoscia, l'acquisto del diario, dei libri, dei quaderni, e poi che poi si portava con sé l'inizio della scuola, che avveniva poi come adesso a metà settembre, anche se poi i primi giorni erano, diciamo, conoscitivi, per poi avere l'orario comunque sia che ci avrebbe fatto compagnia per tutto l'anno a inizio ottobre, e da lì poi iniziava il vero e proprio anno scolastico. Questo era un po' la scuola degli anni 90 e 2000. Per questa puntata la finiamo qua e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Settembre, e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
2: assolutamente.
1: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
2: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
1: Quindi
2: ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa, sì, e danze popolari e storia, molta storia.
1: Bene, proseguiamo.
2: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria. Sì. Che si tiene in Piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
1: Applauso agli alpini, perfetto.
2: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in Piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca, sì, l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca a quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Ecco. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella, sì, quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo, sì, che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte. Viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione. E sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme, quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
1: Bene, proseguiamo con...
2: Questo è solo il primo weekend.
1: Eh già, vediamo in seguito.
2: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda,
1: sì,
2: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
1: Proseguiamo allora.
2: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
2: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo, ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
2: è fondamentale.
1: Il tempo corre.
2: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
1: sempre
2: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.
1: E torniamo in diretta, perché adesso siamo in diretta con Maria Grazia, e già il tempo che corre. Buongiorno Maria Grazia.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua.
3: L'ascoltatore e l'ascoltatrice.
1: Allora, la poesia di oggi come si intitola?
3: La poesia di oggi si intitola La festa per me, nel senso che ci sono tante feste.
1: Sì.
3: Il Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, chi più ne ha più ne mette. Ma io, per me la festa è anche quando sto bene io, quando sto bene mia figlia, sto bene mia figlia, quando vado d'accordo con le amiche, quando vado a passeggiare. Cioè, per me questo è un altro tipo di festa, quindi io ho mescolato tutte e due le cose, dando importanza a tutte e due le situazioni.
1: Bene, allora puoi iniziare.
3: Sì, la festa per me è quando mia figlia sta bene, quando lavora serenamente, quando mi parla con dolcezza, quando è contenta, quando io sto bene, quando festeggio il compleanno, quando posso andare a passeggiare e mi incontro con gli amici, quando tutti i miei cari stanno bene e ci vediamo. La festa per me è quando arriva Natale, perché nasce Gesù bambino, quando arriva la Pasqua, perché Gesù risorge. La festa per me è quando sono in pace con tutti, ed allora mi sento in pace anche con me stessa. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a te. Allora arriva il tuo brano delle piccole ore, Voglio amarti così. Ciao.

0: Voglio amarti così era anche il brano dedicato ai due dormiglioni, vero Marco?
1: Sì, dormono, dormono.
0: E quindi oggi saremo io e te a fare il finale per i saluti.
1: Allora, praticamente non siamo proprio soli, soli, soli, eh?
0: Chi c'è?
1: Perché abbiamo un sostituto, però non è in chiamata, ma ci sta ascoltando.
0: Ah,
1: Giovanna, indovina chi è?
0: è Giovanna, allora
1: Sì.
0: Giovanna, buongiorno Giovanna, un applauso a Giovanna che salutiamo.
1: Allora, devo dire una cosa in diretta. Devo
0: Sì.
1: dire una cosa in diretta. Io perché, cioè, sono tanto bravo e buono, ma a volte in certi momenti io non mi rendo conto. A volte nel dire le cose dovrei dire, vanno dette in un certo modo, no? Allora lei, tutta bella carina, ieri è andata dal parrucchiere, si è fatta i capelli.
0: Sì.
1: Io ho detto che lei non stava bene, l'ho fatta arrabbiare.
0: Ah, mannaggia, ma
1: Eh sì, ho detto, guarda, cambia parrucchiere, che a me questo parrucchiere non mi piace. Comunque, solo questo qua, appunto. Però i capelli cresceranno, ovviamente, no? Sono cose non futili queste.
0: perché li ha
1: Ma è una carità.
0: tagliati, ma sei bella anche con i capelli rasi.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
0: Va
1: Allora,
0: bene.
1: ieri ho detto, facciamo una videochiamata. Ho detto, no, no, no, non apro il video perché non ti piaccio.
0: Ah, va bene. E allora, questo è l'evento del venerdì, quando sono
1: Sì.
0: le
1: Dovevamo
0: sei.
1: raccontare qualcosa per spezzare, visto che Damiano ci ha tradito.
0: Sì, Damiano ci ha tradito stamattina, non, col suo dolore non va neanche al Vaticano.
1: Non va neanche al Vaticano.
0: Ecco.
1: Sta troppo male, sta.
0: Ecco. Noi vi ricordiamo Calma e Sangue Freddo di Luca Di Lisio, se
1: Di lui e di Risio,
0: volete.
1: devi sapere che questa canzone,
0: Sì.
1: questo cantante, poi più che altro, anche se lo conoscevo, me l'ha fatto rivisitare Giovanna,
0: Ah,
1: perché
0: ecco.
1: abbiamo fatto dei karaoke,
0: Sì.
1: cantava solo lei però, con Luca Di Risio.
0: Cantava
1: Ora
0: sempre.
1: stamattina, diciamo, ho messo Luca Di Risio perché è lei che me l'ha riproposto.
0: Va bene, allora Luca De Risio, Calma e Sangue Freddo stamattina a Pontinia con Marco.
1: Festival Bar 2004.
0: Beh,
1: Tormentone.
0: tormentone del 2004. Bene, allora iniziamo, il lavoro sta iniziando, sì, stiamo.
1: Sì, piano piano, però non c'è nessuno, stanno tutti in vacanza. Cioè, proprio gli operatori qua sono pochissimi. Sono pochissimi.
0: Bene, vabbè, ma
1: Però,
0: arriveranno, dai,
1: però, però.
0: insomma.
1: Sì. Vabbè, pochi ma buoni.
0: Bene,
1: Arriverà, comunque la gente arriverà, dai.
0: 6:55 in questo momento,
1: Ah,
0: allora.
1: farò tutto da solo? Lo facciamo insieme?
0: Beh, io ti lascio. No, fai tutto da te. Facciamo una cosa: fai tutti i saluti, dici a lui, io faccio partire la sigla quando tu sei pronto. Vai.
1: Allora, saluto questo programma bellissimo, che non lo dico mai. Saluto questo programma che abbiamo il mercoledì, e Giuseppe, stupendo.
0: 20 di sera.
1: Perché 20 di sera, perché tutti i mercoledì sera non ci siamo fermati mai, nemmeno l'estate. Abbiamo intervistato personaggi di tutti i tipi dello spettacolo, di tutti i tipi. E io sono felice, soddisfatto insieme a Giuseppe, sono contento per tutti quelli che comunque ci ascoltano.
0: E che ci
1: Ed è
0: ascolteranno
1: bellissimo.
0: ancora. Allora, signori.
1: Signori e signori, 1, 2, 3, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, buon weekend a te.
1: Grazie anche a te.
0: Salutiamo
1: Ci
0: Giovanna,
1: sentiamo.
0: salutiamo Eleonora, salutiamo Damiano e tutti gli altri ascoltatori e
1: Tutti, tutti.
0: torneremo lù.
1: Lunedì.
0: Buona giornata a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: lei non è niente.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

sos carabineris, lo permettimi. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Ehi, dico a te! Scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai! Basta un click!

0: Musica anni 70-80. Quando la musica dà spettacolo.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia alla Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia, una ballata latina per un'estate davvero carina. Numero 14, Exclusive Dance Chart, Samurai J.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Malella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo la botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi coldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive Dance Chart.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anitta e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, La tribal edit.

La seconda parte della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla, numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte.

Alla numero 1, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number 1, The Bowser, Magnetic.

tante novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

venerdì 4 settembre, il primo weekend del nuovo mese è qui e noi di Estatissima lo accogliamo con un boato di energia pura. Benvenuti all'appuntamento che dà ufficialmente il via alle vostre ore di libertà. Molti dicono che l'estate sia un ricordo, ma noi vi dimostreremo che è ancora qui, viva e vibrante, pronta a farvi saltare fino all'alba. Il venerdì ha un sapore unico, è il momento in cui ci riprendiamo un po' la nostra vita e decidiamo di scrivere delle nuove storie indimenticabili. Abbiamo preparato una sequenza di hit micidiali, pensate, per trasformare la vostra radio in una vera e propria discoteca al chiuso o all'aperto, come si dice, non importa se sarete in città, al mare o in montagna, l'importante è che siate sintonizzati proprio qui con la voglia di fare festa, ragazzi, quindi caricate il sorriso, alzate il volume ai limiti dell'inverosimile e preparatevi, perché oltre alla buona musica avremo i nostri collegamenti speciali, a partire da Ermanno Accardi, che ci racconterà degli italiani, quelli che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo con le loro opere, la sportività, il design, insomma ci sono tanti nomi che hanno fatto parte della nostra estate e altri appunto ne scoprirete in queste ultime appunto tre appuntamenti di Estatissime. E poi avremo il giro per le spiagge italiane in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che ci porterà tra un litorale e l'altro, tra un paese, una città, un borgo da visitare e la loro enogastronomia, insomma un bel giro del nostro paese alla scoperta di luoghi che magari non avete mai appunto visto prima, e noi ve li facciamo così, ve li facciamo raccontare alla radio, ma vi auguriamo di andarli a visitare prima o poi. Un altro spazio da non perdere, l'ultimo della settimana, in compagnia del nostro psicologo e psicoterapeuta, il dottor Luca Saita, con la sua rubrica davvero interessante, ovvero i consigli da non seguire, quelli psicologici. Non dovete seguirli durante l'estate, i consigli dello psicologo, così dice lui. Vedremo che cosa ci dirà anche oggi nella nostra puntata del venerdì di Estatissima. Partiamo subito perché abbiamo veramente tanto da farvi ascoltare e tanto da dire, dai.

0: Allora, ci ritroviamo ancora una volta negli italiani, la rubrica curata dal nostro Ermanno Accardi. Oggi a presentare a tutti voi un magnifico duo, direi, Ermanno. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Beh sì, direi di sì. Un grandissimo duo, Alex Zanardi e Bebe Vio. Alex Zanardi, che ne abbiamo perso quest'anno, nato a Bologna nel 1966, pilota, è stato un pilota di Formula 1, campione del mondo di kart negli anni 90, dopo il terribile incidente del 2001 sul circuito del Lürzenring in cui perse entrambe le gambe. La sua storia è diventata un esempio mondiale di tenacia. Non solo tornò alle competizioni automobilistiche, ma si reinventò come atleta paralimpico, vincendo diverse medaglie nel ciclismo a mano, diciamo, detto handbike in inglese. E Bebe Vio invece è nata a Venezia nel 1997, è una schermitrice paralimpica, è diventata simbolo di energia e determinazione. Colpita da meningite fulminante a 11 anni, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe e degli avambracci. Nonostante ciò, ha ripreso a praticare la scherma con protesi e ha conquistato più titoli mondiali e paralimpici nel fioretto. Zanardi è riconosciuto per la sua resilienza, capacità di trasformare le avversità in nuovi punti di partenza e il suo approccio sempre positivo alla vita. È un uomo che ha saputo unire tecnologia, sport e filosofia, incarnando un modello di determinazione e lucidità. Bebe Vio invece spicca per la sua energia comunicativa, per la sua capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura è fortemente legata alla gioventù, al ruolo delle donne nello sport e al messaggio che tutto è possibile con passione e impegno. È diventata anche una voce pubblica attiva in campagne sociali e inclusione delle persone con disabilità. Entrambi hanno dato enorme prestigio al paese. Zanardi ha ispirato milioni di persone rappresentando l'Italia come simbolo di rinascita e umanità nello sport. Ha ispirato in particolar modo proprio Bebe Vio, che ha portato i colori italiani sul podio di Paralimpiadi e campionati mondiali, contribuendo a rinnovare l'immagine dello sport paralimpico come disciplina di pari dignità con quella olimpica. Insomma, il loro impegno civile e mediatico ha contribuito ad accrescere la consapevolezza sulla disabilità, mostrando la forza del talento oltre i limiti fisici. Alex Zanardi e Bebe Vio hanno cambiato la percezione pubblica della disabilità, trasformandola da tema di compassione a testimonianza di forza e normalità. La loro influenza è stata determinante nel promuovere infrastrutture inclusive e una nuova cultura sportiva, capace di valorizzare le diversità. Entrambi hanno mostrato che l'atleta paralimpico non è un eroe per pietà, ma per merito sportivo e impegno umano. E poi il grande impatto mediatico ha comportato ovviamente anche delle criticità. In alcuni casi la loro narrazione è stata eccessivamente eroicizzata, diciamo così, riducendo la complessità delle loro esperienze a simboli motivazionali. Inoltre la forte esposizione pubblica ha spinto alcuni a discutere i limiti tra persona e personaggio, specialmente nel caso di Bebe Vio, spesso utilizzate come icona giovanile appunto dai media. Nel caso di Alex Zanardi, il suo gravissimo incidente del 2020 ha riaperto un dibattito sul rischio e sulla vulnerabilità degli atleti paralimpici di alto livello. Comunque, in conclusione, Alex Zanardi e Bebe Vio rappresentano due volti diversi ma complementari dell'Italia contemporanea. Coraggio, spirito di innovazione, profonda umanità. Il loro esempio va oltre lo sport, toccando i valori universali di dignità, speranza e rinascita. Alex Zanardi e Bebe Vio. Caro Alessandro, buon proseguimento di estate, ovviamente buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: E grazie di cuore al nostro Ermanno. Buona estatissima. Everybody.

0: In diretta ci colleghiamo con Lorenzo Zucchi alla scoperta delle nostre coste, delle nostre spiagge, delle bellezze davvero balneari. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Allora, oggi ci porti in Calabria ad Arcomagno.
1: Sì, la località si chiama San Nicola Arcella, la spiaggia è proprio l'Arcomagno, no? Che è una piccola baia naturale raggiungibile tramite un sentiero dalla spiaggia della Marinella di San Nicola Arcella. È caratterizzata, come il nome fa intuire, no? Da un grande arco di roccia che crea un ingresso naturale dal mare. La spiaggia in questo caso è composta da sabbia scura, abbiamo i ciottoli, l'acqua è molto limpida, il fondale, come conosciamo di questa zona, è sempre su profondo, però attenzione, l'accesso è regolamentato in alta stagione per preservare l'area, quindi andiamoci al mattino presto se vogliamo passare la giornata, oppure andiamoci direttamente al tramonto quando l'arco si trasforma in una cornice perfetta per la luce dorata del sole, no? Quindi faremo sicuramente dei selfie da molti like.
0: Raccontiamo delle cose da vedere nei dintorni.
1: Allora, assolutamente, abbiamo una serie di attrazioni che ci possono coprire una settimana di vacanza, no? Perché naturalmente la nostra Italia è sempre piena di perle anche abbastanza nascoste, per cui da San Nicola Arcella, la base di questa spiaggia, possiamo trovare a pochi minuti già Scalea, che è uno dei centri storici più estesi della Riviera dei Cedri, cioè di questa zona della costa, prima costa calabrese, no? Abbiamo Scalea, Riste Medievali, Torri Costiere e il famoso Palazzo dei Principi, ma da qua possiamo raggiungere facilmente anche Praia Mare, dove c'è l'isola di Dino, no? Nota per le grotte marine come la Grotta Azzurra e la Grotta del Leone, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata di Estatissima. Insomma, ogni borgo della zona conserva questo ritmo lento che invita alla scoperta anche durante le calde giornate.
0: Assolutamente sì. Parliamo invece, come sempre, di gastronomia, no? La famosa ciliegina sulla torta.
1: Beh, naturalmente, perché comunque per essere completo il nostro stile balneare deve avere una spiaggia, un'attrazione e anche un bel piatto, possibilmente locale, no? In questo caso il piatto più diffuso della zona è il pesce azzurro, naturalmente chiamato alla calabrese, preparato con peperoncino immancabile, no? In questa nostra splendida regione, il pomodoro e l'origano, e in particolare nella Riviera di Cedri, di cui la spiaggia di Arcomagno fa parte, naturalmente è tipica anche la zuppa di cozze con pane tostato, limone, che viene servita praticamente da tutti i ristoranti del lungomare. Se siamo a pranzo sul lungomare o a cena sentiremo il profumo degli agrumi locali, che naturalmente aggiunge una nota inconfondibile a questa località, per cui per questa volta abbiamo scelto uno stile balneare assolutamente con vista.
0: Grazie davvero al nostro Lorenzo Zucchi. Stile balneare torna la settimana prossima in Estatissima. Ciao.

0: Entriamo in studio con i consigli psicologici che non devi seguire per chiudere la nostra settimana di estatissima insieme ai nostri collegamenti speciali. Da Roma abbiamo il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buonasera a tutti.
0: Un altro consiglio da non seguire è: sii produttivo anche in vacanza.
1: Ecco, questo è proprio, diciamo, forse è importante davvero averlo detto, dirlo, perché c'è anche quest'ultima moda che bisogna essere produttivi sempre, persino in vacanza, quindi non ci si può più riposare, bisogna sempre lavorare, produrre, inventarsi qualcosa, come ci impongono anche i social ultimamente, bisogna sempre postare qualcosa, mettere qualcosa, interagire, lavorare, creare, ma fermi tutti, bisogna respirare, siamo in vacanza, posti belli, bisogna invece godersi le vacanze, fermarsi, staccare tutto, proprio evitare qualsiasi forma di produttività, perché la produttività non è solamente fare, ma è anche fermarsi e lasciare che la mente si riposi, si fermi, le idee possano pian piano decantare da sole. La mente lavora anche quando noi ci riposiamo, anzi, la mente lavora soprattutto quando ci riposiamo. Alcuni processi, per esempio quali la memorizzazione, avvengono mentre dormiamo. Quindi il mito che la mente deve sempre lavorare è davvero sbagliato, perché la mente certo che lavora sempre, ma c'è anche un tempo di riposo in cui la mente lavora e bisogna concederglielo. Quindi godiamoci queste vacanze davvero al meglio, questo consiglio strappiamolo dalle nostre agende, rilasciamoci, divertiamoci e vedrete che poi tornati in città, al lavoro, alla vostra vita, avete le idee molto più chiare, sarete più produttivi e andrà tutto molto meglio.
0: Capito? Seguite ovviamente tutto quello che dice il nostro Luca Saita. A presto e alla prossima settimana, sempre qui in estatissima. Ciao Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

E il primo venerdì di settembre, insomma, si va quindi a chiudere. Il weekend ci aspetta, insomma, con la sua pace. Estatissima vi augura di trascorrere questi giorni veramente in totale serenità. E visto che l'estate ha ancora molto da offrire, non abbiate fretta di chiudere l'ombrellone. Tutte le interviste della settimana sono già caricate su estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Grazie, insomma, per aver reso questa settimana così speciale con i vostri messaggi giunti alla nostra linea WhatsApp. Buon weekend di relax a tutti. Ci risentiamo lunedì per ripartire insieme. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Eccoci qui allora nel nuovo viaggio sonoro. Indovinate il titolo d'autore di questo brano e anche il prossimo. Indovinelli sonori subito per partire alla grande. 349-7267-647 per le vostre risposte valide, non via SMS, WhatsApp e Telegram. Siamo qui per voi, we are here for you. Con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro è solo all'inizio. Come on, let's go!

0: ancora una volta voglio viaggiare in alto con la sonorità di Lorenzo Speed da Firenze, Maura.
1: Partiamo tutti per ascoltare il nuovo viaggio sonoro del conduttore più simpatico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Allora buon ascolto a tutti con la sua fantastica musica, sempre presente Ornella di Campo San Piero.
2: E andiamo, grande Lorenzo Speed, si vola!
3: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori. A presto, by Radio Rollers Milano TV.
4: Ciao Alberto da Montebelluna, saluto Lorenzo Speed, fenomeno numero uno. Buon viaggio musicale in tutto il mondo, da Alberto Montebelluna a Lorenzo Speed, ascoltate Lorenzo Speed. Anch'io da Montebelluna ascolto Lorenzo Speed, fortissimo con la sua musica. Viva Lorenzo Speed!
3: Un abbraccio.
5: Grazie ad Alberto, mamma mia, addirittura un fenomeno, sì, fenomeno da studiare come caso umano. Grazie comunque, troppo gentile, grazie Albert. Abbiamo tanti Albert da Montebelluna a Treviso, da Treviso a Montebelluna. Abbiamo

0: anche Alberto di Sandrigo, che qualche volta ci ascolta, fedele ascoltatore anche di vecchia data. Salutiamo nuovi e vecchi, nuovi e giovani, quelli che volete essere, potete esserlo qui da noi, nei viaggi sonori appunto di Lorenzo Speed. Quindi senza paura, senza indugio, senza esitazione, senza timidezza, anche se non l'avete mai fatto, questa è l'occasione giusta per farlo. Mandate il vostro messaggino 349 7267 647, indovinelli sonori, schede tecniche di artisti della musica che hanno fatto la storia. Questo era l'indovinello subito per partire nel nuovo viaggio sonoro, era proprio viaggio con l'H finale. Il tuo viaggio non finisce male, non finisce mai, non solo il giro del mondo ma dell'universo. Roberta che dice: viaggio del magnifico Lorenzo Spire. Grazie Roberta, troppo gentile, un dolce e gentil pensiero anche a Roberta e a Roberto di Montebelluna, provincia di Treviso, così come Alberto, Roberta, Roberto, Alberto, è tutto un gioco di parole, uno scioglilingua. E allora andiamo con un altro indovinello sonoro, scrivete titolo e autore di questo brano. Intanto salutiamo Manuel di Arzignano che dice: bellissima musica, complimenti, ciao Manuel amico mio. Salutiamo anche Silvia di Oderzo che scrive: ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Silvia da Oderzo, sempre concisa. Silvia, ma scrivere anche qualcos'altro, ok? Ti ringraziamo che sei quasi sempre presente, ma scrivere anche qualcos'altro, non è che se mandi qualche parola in più paghi di più il messaggio. Dai Silvietta, forza!
1: Evviva Lorenzo e i tuoi mitici viaggi sonori.
2: Ciao a Lorenzo Speed, ti ascoltiamo qui in Veneto, a Montebelluna, Treviso, Conegliano, ascoltiamo i remix. Ragazzi, ascoltate Lorenzo Speed.
3: Anch'io ci sono e partecipo ai fantastici viaggi sonori del mitico Lorenzo Speed.
4: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita. Maura, Firenze, Toscana.
5: Ciao a tutte le radio, sono Alberto di Montebelluna e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Questo dessert musicale vi è offerto dalla Lorenzo Speed Airlines. Godetevi il viaggio, godetevi la musica. Si viaggia tutta musica con Lorenzo Speed.
7: Ciao Lorenzo, ci sono anche oggi, in ritardo ma ci sono. Bacione, ciao Cristina da Padova.

E questa l'avete indovinata, titolo autore, grazie. 349-7267-647 per le vostre risposte valide, non SMS, WhatsApp e Telegram. 349-7267-647. Andiamo con un'altra, so che a molti di voi piace, andiamo con un altro indovinello sonoro. Titolo e autore, grazie. Senti qua. Il ritmo più o meno è lo stesso, ma cambia la canzone. Senti.

Grazie, grazie per i video, poi li guarderò a fine puntata. Adesso sono qua veloce, veloce, speed. Salutiamo allora Maria Grazia di Sottomarina. Grazie Maria Grazia, sempre presente. Struffoli 46 c'è. Gli amici di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza. Non abbiamo mai fatto, credo, una scheda tecnica su Bassano, quindi potrebbe essere l'occasione giusta per farla. Cosa dite? Bassano del Grappa, andiamo ad esplorare questa località. Cosa dite?

Eccola qua, allora Bassano e il Grappa, un comune italiano di quasi 43.000 creature della provincia di Vicenza in Veneto, è la città dopo il capoluogo con più abitanti nella provincia di Vicenza. È considerata la capitale mondiale degli alpini, titolo meramente onorifico ricevuto nel 2008 dalla stessa Associazione Nazionale Alpini a celebrare il monumento della città più noto, il famoso Ponte Vecchio, detto anche degli alpini. C'è anche la canzone, no? Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano ed un bacin d'amore. Con deliberazione del Consiglio Comunale Cittadino numero 88 del 30 novembre 2021 viene identificata come, appunto detto, città degli Alpini. Fu dal 1404 al 1797 capoluogo del reggimento veneziano del Bassanese, non dipendente da alcun altro centro amministrativo, sit ipsa terra exempta et separata qualunque civitate et jurisdictione cuius cumque civitatis. Spero di aver letto bene perché il latino l'ho studiato alle medie e i tempi sono lontani. All'interno dei domini o domini di terraferma della Repubblica di Venezia. Andiamo a vedere quali sono i comuni confinanti a mitica Bassano del Grappa: Cartigliano, Cassola, Lusiana Conco, Marostica, Nove, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, dove c'è Simone Gasparini, Rosazzo, Lagna e Val Brenta. Le frazioni del comune di Bassano del Grappa sono Rubbio. Tra le contrade troviamo Campese, Marchesane, San Michele, Sant'Eusebio e Val Rovina. Poi continuiamo, intanto godetevi Armonia.

0: qua di nuovo di Zecca, pronte di nuovo a ripartire, ad ascoltare questi favolosi, stratosferici viaggi musicali del supremo Lorenzo Speed. Ottima musica, ottima compagnia, ottima simpatia, tutti ingredienti per essere sempre in forma. Ciao!
1: Ed in armonia, allora, visto che la stiamo anche ascoltando, va bene, grazie allora Roberta di Montebelluna. Maurizio dice bel commento, non so riguardo a cosa, comunque grazie. E adesso ne arriva un altro, intanto continuiamo con la storia di Bassano del Grappa, che è situata nel nord-est della penisola italiana, nel cuore della regione Veneto, al confine tra le province di Vicenza, Padova e Treviso. La città si trova ai piedi delle Prealpi Venete. Citiamo ovviamente l'altopiano di Asiaga e il Monte Grappa, nel punto in cui il fiume Brenta, detto anche la Brenta, sbocca dal canale di Brenta. La scelta non è casuale, infatti offre simultaneamente il controllo sulla campagna, sul fiume e sulle maggiori direttrici di traffico. Ok? Tanto andiamo con un altro indovinello sonoro. Situata a metri sul livello del mare, pari a 129, altitudine minima 84 metri, altitudine massima 1421 metri, perché appunto se si va sull'altopiano di Asiago prima di entrare nel territorio di Asiago, appunto c'è il Rubbio che è molto alto. La città si estende per 47 chilometri quadrati in una zona sismica di grado 3 su 4, ovvero a rischio sismico basso. Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Bassano del Grappa ha un clima semicontinentale con inverni piuttosto freddi ed estati calde. Effetti positivi hanno le colline e le montagne che molto spesso hanno effetto mitigante sul clima della zona, più ventilato e meno umido rispetto alla pianura veneta. La città ricade nella zona climatica E con 2400... cos'è qua? Gradi giorno? Cosa vuol dire? Per questo motivo l'accensione degli impianti termici è consentita fino ad un massimo di ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile. Vabbè, questi sono dettagli tecnici che poco ci interessano. Mediamente la durata del giorno è di 12 ore 16 minuti, con punta minima a dicembre 8 ore 49 minuti e massima a giugno 15 ore e 40 minuti. Entriamo però nel dettaglio, che è quello che ci interessa di più a riguardo ad esempio della storia. Di fronte all'angusta valle da cui il Brenta esce per gettarsi nell'ampia e luminosa pianura veneta, vi è una terra fertile e ridente, modellata da una lunga storia che conosciamo abbastanza bene e una ancor più lunga preistoria che conosciamo molto male per la carenza di fonti scritte e la scarsità dei rinvenimenti archeologici. Questa è frase di Gina Fasoli, storica italiana. Poi è lunghissima la storia di Bassano, quindi non sto qui a raccontarvela tutta. Se siete interessati andate ad approfondire e così poi mi direte cosa avete imparato, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, se avete visitato Bassano, se avete fatto anche voi un selfie sul famoso Ponte degli Alpini, eccetera eccetera eccetera. Adesso bando alle ciance, spazio alla musica, aspetto i vostri messaggini, contributi vocali e non al 349 7267 647, WhatsApp, Telegram e SMS. Anche per le persone adulte, visto che abbiamo anche il buon Maurizio 46, potete comunicare con noi come volete, come preferite, come gradite. Adesso bando alle ciance, spazio alla musica.

0: Eccomi qua, quasi nuova di zecca.
1: Ciao Lorenzo, un saluto da me, Gringo, Bugo, Giada e Luna da lassù e tutti i cagnolini.
0: Eccomi qua, quasi nuova di zecca, pronta di nuovo a ripartire, ad ascoltare questi favolosi stratosferici viaggi musicali del supremo Lorenzo Speed. Ottima musica, ottima compagnia, ottima simpatia, tutti ingredienti per essere sempre in forma.

Bene, bene, scatenato allora Maurizio 46, bel commento riguardo a Bassano del Grappa. Va bene, grazie allora del bel commento, ci fa piacere, grazie Maurizio che sei a bordo della nostra navicella spaziale diretta verso orizzonti lontani, come gli antichi sciamani facciamo dei viaggi non solo musicali, ma in questo caso anche fisici, anche sonori, anche quello spirituali, perché no? Perché la spiritualità è molto importante. E allora dite la vostra 349-7267-647 via WhatsApp, Telegram, SMS. Un saluto speciale alle persone sempre presenti, a Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, a Gabri, Miss Stricket e Strocket, che saluta tutti quelli che la salutano ad ogni viaggio sonoro, vi ringrazia e vi abbraccia. Vamonos allora con Forever Friends, amici per sempre, per gli amici di sempre che ci seguono sempre con partecipazione, costanza, fedeltà. Grazie, grazie, un abbraccio a voi, alle persone ammalate, a quelle che si sentono in debito magari anche di ossigeno, perché no, a quelle che soffrono, noi vi siamo vicini e cerchiamo di tenere alto il vostro umore. Allora, Special Mood with Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Aspetto i vostri messaggini, dite la vostra.

Saluto anche Ornella di Treviso, abbiamo Ornella di Rossano Veneto che ci ascolta, abbiamo Ornella di Treviso, abbiamo anche Ornella di Campo San Piero, tante Ornelle in nostro ascolto. Allora evviva l'Ornella e anche la Gonnella. Dai, si ride e si scherza. Andiamo con il prossimo, restate con noi, viaggiate con la musica. 349 7267647 per i vostri messaggini.

Eccola qui la Ornella di Treviso che ci augura buon viaggio sonoro con buona musica. Grazie, ciao, grazie a te Ornella, grazie che ci sei sempre o quasi, grazie di cuore, un abbraccione a te allora.

continua il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed.

Eccolo qua, è arrivato anche il nostro amico Nico di Rubano che saluta come sempre Monica e anche Sara, va bene, le salutiamo tutte, ciao! Salutiamo anche Jessica che compie gli anni, mi pare, breve, bene, bene, brava Roberta! Roberta c'è, Anna Maria, anche Nico di Rubano, sempre presente, bravo Nico! Dai che adesso andiamo con un po' di musica soft per la gioia della mia amica Luisa di Vedelago. Luisa, senti tra un po' che sound arriva.

Mandate i vostri sms, non abbiate paura, dai, ci avviciniamo alla fine anche di questo viaggio sonoro. 349-7267-647 per i vostri sms, WhatsApp e Telegram. Lo dico più lentamente, 349-7267-647. Ci immergiamo nel suono, vediamo chi indovina dove vi porto con il prossimo disco. Indovinello sonoro geografico.

Allora, avete indovinato, avete capito dove vi ho portato con questo viaggio sonoro? Scriveteci, interagite. Angelo, non so se riesco, vediamo se poi riusciamo. Non prometto niente, se riesco volentieri. Intanto continuate a scriverci, vediamo.

0: Roberta, cosa ci dice?
1: Lorenzo ci porta in Africa e con questi rulli di tamburo in mezzo alla savana.
0: No, hai sbagliato completamente, non siamo in Africa e non sono i tamburi africani. Riprova Roberta, comunque brava che hai tentato, dai, tentar non nuoce come si suol dire. Continuate a scriverci, interagire via WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647. Salutiamo Adriano da Schiavon che dice forse è Pakistan. No, non è neanche il Pakistan, però bravo lo stesso Adriano che hai provato. E allora dai, vediamo chi altro indovina da dove arrivano queste sonorità. Diteci qual è il paese, la zona geografica. Comunque non è né Pakistan né Africa, quindi riprovate, siamo qui per voi.

Dai, nel gran finale di questo viaggio sonoro, allora un bel indovinello per vedere chi attento partecipe. Grazie anche a chi ha provato anche sbagliando. Comunque qua è arrivata una risposta esatta, ma non dico... Però firmate anche il messaggio, gentilmente, grazie. Comunque chi ha mandato questo messaggio col 092 finale ha indovinato. Vediamo se qualcun altro o qualcun'altra indovina. SMS, WhatsApp e Telegram per le vostre risposte. 3 4 9 7 2 6 7 6 4 7. Chiudiamo in bellezza con questo

0: Comunque sono felice perché c'è sempre qualcuno di attento, qualcuna di attenta che partecipa e gli indovinelli sonori vedo che vi attraggono tantissimo e quindi li faremo sempre più spesso. Paolo da Treviso, bravo Paolo, hai indovinato allora. No, no, Roberta, sei fuori strada completamente. Non è né afro-cubana né afro-sudamericana. Zero assoluto. Roberta rinviata, bocciata direi. Musicalmente bocciata. Però dai, ti vogliamo bene.
1: Aspetta, può essere musica ritmica afro-cubana della Sud America, Cuba, quella musica mista africana sudamericana.
0: Ma cosa c'entra? Hai una confusione. Cosa c'entra questa musica con la musica cubana? Non c'entra proprio niente.
1: Può essere musica ritmica afro-cubana della Sud America, Cuba, quella musica mista africana sudamericana con l'incrocio.
0: Niente, sembra niente. Cuba. Bocciata, bocciata, Roberta.
1: Niente, può essere musica.
0: Dai, vediamo se qualcun altro indovina. Allora, da dove arriva questa musica? Ditecelo, scrivetecelo. Siamo qui per voi nel gran finale di questo viaggio sonoro. Ultimi minuti, ultimi secondi.

e non è neanche la Giamaica del grande Bob Marley. Roberta, veramente non ne azzecchi una, neanche il Giappone. Agostino, ciao Ago che ci ha scritto diversi messaggi, scusa, avevo perso i messaggi per strada. Agostino che prova con Cina, Giappone, no, non è nessuno di questi paesi che avete nominato. I Corvi hanno 1966, non ho quel disco, Nico, mi spiace. Grazie Lorenzo, dice Anna Maria, grazie a voi. Allora, Paolo di Treviso è l'unico che ha indovinato finora, quindi vediamo se qualcun altro indovina o qualcun'altra. Anzi, non dico la soluzione, la dirò in altri viaggi sonori, così riproporremo anche l'indovinello, visto che solo Paolo ha indovinato. Comunque Paolo ha indovinato da Treviso. Allora salutiamo gli amici della marca trevigiana, Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso. Con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/LorenzoSpeed. Anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno tanti altri. Continuate a seguirci e a scriverci 349-7267-647 anche per collaborazioni, partnership e altri futuri indovinelli sonori.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitta. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitta.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Si parte.
1: Ciuf ciuf.
0: Che puntata interessante, e voi direte, ma sono tutte interessanti le puntate del suono dei ricordi playlist. Verissimo, però in qualche maniera dovevo iniziare, vero principessa?
1: Certamente Night Jay, ma per iniziare bene la puntata bisogna ricordare la nostra infoline 342-3133-781.
0: Durante questa puntata ascolteremo Indiana, Jam, Tu Fabiola, DJ Miko, Blizzard.
1: E c'è pure una lampadina.
0: Alogena.
1: Che vi dicevo?
0: Concluderemo con Alter Ego e Culture Beat.
1: Questa è la nostra dance anni 80 e 90.
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

0: Giulia Del Buono è il suo nome, e Del Buono c'è in Giulia, perché se vedeste le copertine, insomma, e anche la foto del suo profilo, non male, devo dire.
1: Nigeria, rimani concentrato.
0: Proviamoci. Il brano si intitola Tears on My Face, sottotitolo I Can See the Rain. Il progetto si chiama Indiana e siamo nel 1995. Torniamo indietro di un anno per incontrare Germano, Enrico e Martina in arte Jam con il brano
1: I Feel You Tonight.

0: suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: State ascoltando il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Nigel.

0: Sono tutta un fuoco.
1: Allora faccio in fretta. Sono tu, Fabiola, e lasciano il posto a DJ Mico con Forever Young. Quindi come lo spegniamo il fuoco?
0: Ho già un'idea.
1: Ci sentiamo tra poco.

0: Erano Blizzard con It's Only Love, ma adesso un progetto che fa tanta tantissima luce.
1: Chiaramente alogena.
0: Anche se piuttosto costosa, ma noi ci proviamo lo stesso. Il titolo infatti è I Try.

che volete di più? Anche il mix tra Alter Ego Dance e il brano che abbiamo già in sottofondo, ultimo pezzo di questa playlist della sezione anni 90, poi arrivano gli anni 80. Per il momento ci gustiamo Culture Beat, Mr. Vane.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist. Questi sono gli anni 80 che vi riservano una sorpresa.
1: Tra poco in collegamento con noi ci sarà Paul Harwood, il remixer.
0: Esatto, e nel frattempo ci ascolteremo Sabrina Salerno, Sandy Martin, Mel & Kim, Eurythmics, Big Fun, e il resto sarà all'interno dell'intervista, perché gli ultimi due brani riguarderanno proprio Paul.
1: Quante tette, incominciamo con le prime due.
0: Sabrina Salerno apre il suono dei ricordi playlist con il pezzo intitolato Sexy Girl.
1: Eh sì, apre
2: il suono dei ricordi playlist. The sound

0: playlist estate
1: con la principessa, il vostro Night Jay. Di Sabrina Salerno sono state dette molte cose, ma forse non tutti sanno che ha un secondo nome, che è Deborah. Quindi Sabrina Deborah Salerno ci ha cantato il brano intitolato Sexy Girl. Lei è nata nel 1968 e non si può negare che sia stata un'icona sexy degli anni 80 e 90, con pezzi uno più bello dell'altro, quantomeno allegri, spensierati. Ma parliamo di un'altra icona sexy, questa volta al maschile.
0: È nato a Zagabria il 4 ottobre del 1959. Il suo vero nome è Alexander Marton, ma nell'intimità e in arte si fa chiamare Sandy.
1: Dopo il successo di People from Ibiza, seguito da Camel by Camel, arriva Exotic and Erotic.
0: Oh.

0: Ellen Kim, Apple Pie lasciano il posto a Eurythmics. Abbiamo ascoltato Respectable e ora è tempo di Love is a Stranger, ma è anche tempo di ricordare una cosa importante.
1: Tra poco con noi Paul Harwood.
0: Mentre noi ci prepariamo, gustatevi questo pezzo.

pezzo quasi celestiale, il brano di Annie Lennox e David Stewart in arte Eurythmics del 1982. Ne fecero tanti altri, uno più bello dell'altro secondo me, ma ora è arrivato il tempo di ascoltare Big Fun. Blame It on the Boogie è il titolo del pezzo e subito dopo ci sarà l'intervista con Paul Harwood. Sunshine.

0: Erano big fan, Blame It on the Boogie, ma adesso dobbiamo collegarci con un personaggio di cui abbiamo ascoltato spesso i suoi remix. Nel suono dei ricordi è arrivato Paul Harwood.
1: Hi, Night Jay, you okay?
0: Oh yes, thank you, and I hope the same for you. Welcome to the Sound of Memories, or better in Italian.
1: Il suono dei ricordi.
0: Fantastic, perfect pronunciation.
1: I'll try my best.
0: And you did very well, but let's talk about you and the first time when you started being a DJ. When did it all start? Quando è iniziato tutto?
1: I started practicing how to mix music in the early 90s. Mm-hmm. I bought myself a pair of Technics turntables.
0: I imagine the 1210.
1: Yeah, Technics 1210s.
0: The black ones.
1: That's right, yeah.
0: Paul ha iniziato nei primi anni 90 a sperimentare l'arte del mixing attraverso l'acquisto di due giradischi Technics SL1210, quelli neri.
1: I just started buying dance music, house music on vinyl. And I just practiced.
0: Ha iniziato poi a comprare dischi in vinile di house dance music, facendo tanta pratica e, I would say, getting better and better.
1: Better and better.
0: Migliorandosi sempre più.
1: After a few years of doing that, I thought to myself, well, I want to try and, you know, get myself into a bar or a nightclub, because I thought I was ready.
0: Dopo qualche anno di sperimentazione, ha pensato, beh, sarei pronto per andare in un bar, in un club a suonare.
1: I tried to get in some bars, some clubs, and I kept getting knocked back, you know, they weren't interested. And I can remember a bar where I used to live in Blackburn, big bar. Mm-hmm. They didn't have a DJ in there, and I thought this place would be great with a DJ, because it was quite busy. Mm. All they played was like background music.
0: Oh.
1: And I thought, if there's a DJ in here, then it could really get the place pumping.
0: Quindi Paul ha provato a girare per locali chiedendo se avessero bisogno di un DJ, ma le risposte furono sempre negative, per cui andò in un bar vicino a dove viveva allora e notò che non avevano il DJ. E nonostante fosse pieno, mettevano soltanto musica di sottofondo, per cui si disse, beh, qui un DJ potrebbe far davvero esplodere il locale.
1: I remember going to the manager, speak to the manager, and I said to him, I said, look, I'll do a night for free, you tell me what you think at the end of the night, if it's been good, then give me a permanent position, like a residency. So I did the first night, it was a really good night, it went down really well. The manager came up to me and said, I'd like to have you every Friday night.
0: Sometimes you have to do that kind of things to make the people know your skills.
1: That's right, yeah.
0: Riassumendo, cosa ha fatto Paul per darsi una chance? È andato dal manager di questo locale e gli ha detto, ascolta, io ti faccio una serata gratis. Alla fine di questa serata, se è andato tutto bene, mi fai diventare resident di questo locale. E la serata è andata bene. Il manager è andato da lui e gli ha detto, ok, ti assumo come resident per il venerdì sera. Con questa bellissima nota facciamo una pausa. Ascoltiamoci Snap the Power, fantasticamente remixato da Paul Harwood.

0: Rieccoci dopo il potente intervallo con Snap the Power remixato da Paul Harwood, il nostro ospite, che abbiamo iniziato a conoscere parlando degli albori della sua carriera da DJ, ma a un certo punto decide di mettersi a fare i remix, per cui la domanda logica è: come mai? How come that at a certain point in your life you decided to do remixes?
1: I wanted to, as a DJ myself, be able to play like danced up versions of older songs, and there wasn't many people doing it, so I thought, well, I'll do it myself. Mm-hmm. I wanted to appeal not just to the older crowd, but also to the younger crowd as well, because it's got a nice beat. It's got a nice kick underneath.
0: It brings back the classics to a younger audience.
1: Yeah, well, that's what I meant.
0: Paul iniziò a remixare per un'esigenza molto pratica. Voleva portare al pubblico i vecchi classici, ma non soltanto per essere graditi dalle persone, diciamo così, di una certa età, ma anche per essere graditi da un audience piuttosto giovane. Un modo per portare i classici alle nuove generazioni. Ma hai uno schema predefinito per realizzare i remix o cosa? Do you have a set pattern for doing your remixes?
1: I don't have a set pattern. I tend to use the original track in most of my remixes. Keep it as close to the original as I can.
0: So you stem out the original track?
1: For most of them that I do, most. Mm. Sometimes I use acapellas.
0: If you're lucky enough to find them.
1: Yeah, it's very hard.
0: Very hard.
1: It is very hard to find acapellas. I do have software as well,
0: yeah,
1: that can take a song and put it into different stems. Mm. I use a lot of sidechain compression as well to make sure that the kick punches through the mix.
0: Okay.
1: That's basically what I do.
0: Non ha uno schema predefinito per realizzare i remix, però si avvale della tecnologia per separare le parti di una canzone originale e riutilizzarle nel remix. Si avvale anche della sidechain compression, tecnica che dà alla cassa una botta maggiore, ma il concetto è quello di mantenere i remix il più possibile vicini all'originale, dandogli nuova vita, ed è questo quello che fa Paul in modo davvero speciale. And this is what you do in a very special way.
1: Very nice of you to say that, isn't it?
0: It is well deserved. And now it's time to listen to a remix from you.
1: Yep.
0: Su studio by Phil Collins.
1: Yes, yeah, I agree.
0: Devo tradurlo? Immagino di no, per cui ascoltiamolo e poi torniamo a salutarci con Paul Harwood.
2: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: con questo meraviglioso remix di Soul Studio by Phil Collins concludiamo la puntata del Suono dei Ricordi playlist anche in compagnia di Paul Harwood. Thank you for staying with us, Paul.
1: Thank you, Night J, and thank you to all the listeners of Sound of Memories.
0: But you have to say it in Italian.
1: Suono dei Ricordi.
0: And on that note, it's time to say goodbye. È tempo di salutarci, vero principessa?
2: Dobbiamo ringraziare Paul Harwood per averci fatto ballare e gli ascoltatori per aver ballato con noi. Now it's time to say goodbye.
0: Grazie per aver ballato con noi anche dal vostro Night J. This is the song of memories with Night J.
2: Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
2: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo!
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey, sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, Imale Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

lente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like a Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

Novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camred con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camred, number 9.

Stato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camerad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo. Vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback. Disco flashback.

bravissima brasiliana Melody in Moi Chico. La versione è un boot remix di Bosonelli, Di Naro e Michel. Salsa in the box.

0: ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance Etheria. Pezzo di MPPista, song d'artista, numero 4. Walk to the club filled with shit. Meet this boy named Martin Ragone. He's my best friend, he's my boy type.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound and the word Italian.
1: Questa
2: style.
1: È Exclusive Dance Chart.
2: The sound and the word Italian style.

Intravedo l'Olimpo. Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bauza. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Dolo Sorieu, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Thought to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another Thought to You.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Moving to the Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive
1: Dance Chart. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Giornale Radio News.
1: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: mannaia sui lavoratori dell'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'indotto, allarme dei sindacati. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana, questa sera la festa a Bari, opposizioni all'attacco, 4 anni buttati, paese fermo, influenze russe, la premier rassicura sulla sicurezza, mobilitati sempre a 360 gradi. Il femminicidio suicidio sul cavalcavia della 1, Federico Vella aveva premeditato tutto, Lorena Escheri aveva paura, voleva denunciare l'ex. Tennis US Open, Cobolli e Darderi lottano e centrano il terzo turno. Oggi torna in campo Jasmine Paolini.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. In primo piano il futuro dell'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori. Si tratta di un atto estremo e doloroso, scrive il presidente dell'AIGI, l'associazione che raggruppa le imprese dell'indotto. Forte preoccupazione dei sindacati che parlano di rischio bomba sociale. Il servizio.
2: Rientro dalle vacanze da incubo per migliaia di lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti, un drammatico taglio occupazionale. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine del mese di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento. In allarme sindacati che parlano di rischio di bomba sociale, una situazione drammatica per centinaia di famiglie, denuncia la Will Metal Meccanici. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Giorgia Meloni festeggia oggi a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, che in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni rassicura. Sulla sicurezza sempre mobilitati a 360 gradi. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Agli antipodi anche le analisi sui diversi organi di informazione. Sentiamo.
3: In Germania, Spagna e Francia le democrazie annaspano prigionieri di alchimie che negano il mandato popolare. L'Europa è diventata un laboratorio di precariato e noi invece abbiamo compiuto la rivoluzione più banale, rispettare il voto anche quando sembra scomodo, scrive sulla prima del giornale Tommaso Cerno sui 1413 giorni del governo Meloni. Un argine di nome Giorgia dinanzi alla peggior sinistra d'Europa, titola Il Tempo, e a fronte delle aperture trionfalistiche delle testate più vicine al governo, il primato non è in evidenza fuori dalle prime pagine, per esempio di Corriere, Il Sole 24 Repubblica, Stampa. Il resto del Carlino invece lo cita, facendolo commentare agli esiti di un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Il 44% degli italiani nell'insieme promuoverebbe la Presidente del Consiglio, ma non senza perplessità, con riferimento anzitutto al caro vita. E non mancano aperture assai critiche. Domani scrive di 4 anni di disastri, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Per il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio aveva la possibilità di portare al governo la destra sociale, legalitaria, multipolare, popolare, eurocritica e anti-americana, e invece ha preferito tirare a campare rinnegando il sovranismo degli interessi dell'Italia. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro condiviso e rispettato. È quanto sollecita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio che ha aperto questa mattina l'annuale forum di Cernobbio. L'Europa, sprona il capo dello Stato, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. L'Unione Europea sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri sull'attesa missione domani a Kiev e domenica a Mosca degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non la annuncerei, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isheri, la 45enne lanciata da un viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha colpita a pugni, poi l'ha rinchiusa nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto, ancora da accertare se fosse viva o morta. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Tennis, messo KO da problemi fisici Musetti, eliminato Bellucci, agli US Open sventola alto il tricolore grazie alle vittorie di Flavio Cobolli e Luciano Darderi che approdano al terzo turno. Il numero 6 del mondo fatica, si arrabbia ma supera l'australiano Schoolkate in 4-7 come l'italo-argentino per sbarazzarsi del ceco Svicina. La gioia dei due azzurri.
4: Faceva molto caldo, quindi avevo fatto già 5 ore, 4 ore. Sono contento di come ha reagito il mio fisico e di come ha reagito soprattutto la mia racchetta. Sto cercando di essere un po' più calmo, è vero, però quando c'è la competizione per me è difficile controllarmi, diciamo. Piano piano ce la farò e sicuramente mi darà tanti risultati.
5: Sverci è un giocatore tosto e comunque sempre devi lottare. Penso che mentalmente sono stato bravo. Era un po' difficile, faceva caldo, umidità, quindi sono contento. Sapevo che comunque se andavo al quinto ancora potevo giocarmela, quindi alla fine è una partita tosta, ma giocare un set in meno è molto importante per la prossima.
1: Oggi torna in campo Jasmine Paolini, opposta nei sedicesimi alla romena Cirstea. Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio libera.
6: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno al cuore non si comanda ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: sitting still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmy Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità. Yes.

Alla 15, alla posizione numero 14, un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia, una ballata latina per un'estate davvero carina. Numero 14, Exclusive Dance Chart, Samurai J.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

fuck. Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei Club alle cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, la Tribal Edit.

la seconda parte della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imal Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte.

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bowser, Magnetic.

tante novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia la numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Max Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Moroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti legati da una visione artistica molto simile viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Le 10 più forti.
2: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: ti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: Pazza, la musica giusta pazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli, alla prossima!